RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: RBE. Vicina. A te.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Il premier socialista Sanchez ha un bivio: entro domani dovrà decidere se dimettersi e indire nuove elezioni. Ieri oltre 500.000 di persone in piazza per il diritto alla casa, una folla oceanica sfilato per le strade del paese al grido di sciopero generale. Il Brasile oggi al voto, la sfida è un testa a testa tra il presidente uscente Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente in carcere per tentato golpe, in gioco il futuro dell'ultimo grande paese progressista in America Latina. Dopo l'approvazione del documento economico di programmazione, opposizione all'attacco della maxi spesa per le armi, attesa per la riapertura dei mercati domani per le tensioni sui rendimenti dei BTP. Ucraina, poco fa a Kiev è arrivato il cancelliere tedesco Merz, una visita a sorpresa. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Ieri il Cremlino ha chiesto a tutti i cittadini stranieri di lasciare la capitale, Kiev. Sono le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, sono ore decisive per la Spagna, il primo ministro socialista Pedro Sanchez dovrà decidere entro domani se portare il paese al voto o continuare a proporre un nuovo piano casa al congresso. Gli ultimi sondaggi davano in vantaggio le destre, ma quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe ribaltare le previsioni. Oltre 500.000 di persone ieri ha manifestato per il diritto alla casa, una folla oceanica che ha sfilato per le principali città del paese al grido di sciopero generale. Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Erano anni che non si vedevano manifestazioni così imponenti in tutta la Spagna, da Madrid a Valencia, da Bilbao a Valladolid e anche nel sud, a Siviglia e a Malaga, una delle città dell'Andalusia, dove il prezzo degli affitti è aumentato del 170% in 10 anni. Oggi si compie poi una settimana dall'inizio della campada per il diritto alla casa nella Plaza del Sol. La manifestazione di sabato ha riunito 500.000 persone a Madrid ed è stata una prova di forza del sindacato degli inquilini. Solo uno sciopero generale può mettere fine alla speculazione immobiliare, dice Veronica Racu, di origine romena, una delle portavoci del sindacato. Uno sciopero che potrebbe vedere la partecipazione anche dei principali sindacati confederali spagnoli, che stanno già negoziando con il Movimento per la Casa come continuare la mobilitazione. Il sindacato degli inquilini non risparmia però critiche al governo di Sanchez, che si è mosso tardi e male sulla questione della casa e solo sotto la spinta delle proteste. E ancora non è chiaro se Sanchez deciderà o no di convocare elezioni anticipate. I sondaggi dicono che la casa è la principale preoccupazione anche tra i votanti della destra, ma aumenta il peso di chi crede che Sanchez potrebbe scegliere di varare un nuovo decreto sulla casa e continuare la legislatura. Ma Sanchez è un politico imprevedibile. Lunedì è stato convocato il comitato di direzione dei socialisti e potrebbe essere il punto di partenza della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Ecco allora le voci dei manifestanti raccolte dal nostro inviato.
5: Estamos ya hartos de que año tras año los precios de la vivienda sigan subiendo.
4: Siamo stanchi che ogni anno aumentino gli affitti. Nonostante il governo sia progressista, il problema della casa è rimasto lo stesso.
5: El problema sigue siendo el mismo.
6: Yo creo que mientras el precio de las cosas
4: finché continuerà a crescere il prezzo degli affitti, il movimento crescerà.
6: No solo hay enfado, yo creo que hay miedo también, ¿no?
4: Non c'è solo rabbia, ma anche paura di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
6: Por mi parte se va casi la mitad.
4: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
7: Y es bastante desesperanzador, sobre todo, bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
4: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
7: No vivía con mis padres.
8: Ya era hora que la juventud se levantara para reivindicar.
4: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa.
9: O sea, que no haya salido porque hace que nosotros salgamos con más fuerza.
4: Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti.
9: Yo creo que la gente sigue con rabia, la gente no sa.
4: Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
9: Crecimiento del movimiento.
3: Il Brasile al voto alle 13 ora italiana, alle 8 in Brasile apriranno le urne per una sfida che si preannuncia un testa a testa tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. In un Brasile fortemente polarizzato dopo una campagna elettorale segnata dagli scandali giudiziari, colpi bassi, fake news, la posta in gioco riguarda anche il ruolo geopolitico di un paese, ultimo bastione progressista in America Latina, e i suoi futuri rapporti con Donald Trump. Sentiamo dal Brasile il nostro collaboratore, Luigi Spera.
10: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
3: E si vota oggi anche in Bosnia. I cittadini sono chiamati a eleggere i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina, i rappresentanti nei parlamenti statali federali, i deputati dell'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska e il suo presidente, poi l'Assemblea cantonale. I sondaggi della vigilia danno il partito nazionalista in leggero vantaggio, era all'opposizione negli ultimi 4 anni. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati. Opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. C'è una particolare attesa per quanto riguarda i mercati invece su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. La tendenza al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sta rendendo più caro finanziare un debito pubblico per giunta crescente. Il governo Meloni prevede che salirà fino al 138,5% del PIL. Crescita dei rendimenti, un fenomeno che sta riguardando l'Italia, così come anche la Francia e gli Stati Uniti, dove i tassi hanno superato il 5%. Aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con la conseguente sottrazione di risorse al bilancio che potrebbero essere usati altrimenti, è la spia di un allarme, di una preoccupazione da parte dei mercati finanziari. Quali possono essere le cause? Sentiamo l'economista Paolo Manasse.
11: Due ragioni. La prima è il rialzo generalizzato del tasso di inflazione, e siccome chi presta soldi richiede un tasso in termini reali, di solito, diciamo, nel lungo periodo, quando l'inflazione aumenta di un punto percentuale, i tassi di interesse in media tendono ad aumentare dello stesso ammontare, quindi c'è un effetto di traslazione abbastanza immediato tra inflazione, in particolare aspettativa di inflazione, e tassi tassi di interesse. La seconda ragione ha a che fare col fatto che le finanze pubbliche di moltissimi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, sono abbastanza in grave tensione, e quindi con l'aumento dell'offerta di titoli di Stato i rendimenti tendono ad aumentare, proprio perché lo Stato ha bisogno di ottenere più credito.
12: Il fatto che in alcuni paesi, vedi l'Italia, i rendimenti aumentino di più di altri paesi, vedi ad esempio la Germania, che cosa vuol dire? Che siamo messi peggio?
11: Vuol dire che i mercati ritengono che comprare titoli di Stato italiani sia un'attività maggiormente rischiosa che comprare altri titoli di Stato di paesi, di governi che sono in grado di controllare meglio le loro finanze, anche perché hanno uno stock di debito pregresso decisamente più basso e quindi non hanno un fardello così ampio da finanziare.
3: A 13 anni dalla strage in mare del 2013, Lampedusa si è fermata ieri 3 ottobre a ricordare le vittime di quello e di tutti i naufragi di migranti nel Mediterraneo. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti, che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto in videocollegamento il cardinale Zuppi. Vi ringrazio perché ci aiutate a non dimenticarli, a non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Dal 2013 a oggi si stima oltre 35.000 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere via mare l'Europa. Cosa significa questo numero? Ennio Codini, giurista della Cattolica di Milano, responsabile del settore legislazione della Fondazione ISMO.
13: Anzitutto va detto che purtroppo questo numero è definito con stime prudenti, i morti potrebbero essere di più.

0: investire, di fare di più sul versante dei soccorsi, si potrebbe fare di più soprattutto sul versante dei canali legali. Se ci fossero canali legali per chiedere asilo, io ne sono convinto, non avremmo 2-3 mila morti l'anno, morti in mare.
1: Almeno 16 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti nella sola giornata di ieri in attacchi di coloni israeliani in Cisgiordania. Le aggressioni sono avvenute per lo più nei campi, dove inizia in questi giorni la raccolta delle olive. 55 alberi sono stati incendiati. Gli agricoltori sono stati colpiti dai coloni a volto coperto con bastoni e spray urticante, almeno in un'occasione con la protezione dell'esercito israeliano, che ha disperso con lacrimogeni gli agricoltori palestinesi. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti della sicurezza. Il Ministero dei Trasporti di Tel Aviv e il Mossad sono responsabili del controllo degli equipaggi non israeliani dei voli da e per Israele e delle missioni di avvisi in caso di anomalie, come il caso l'ultimo di un pilota originario di uno stato che non riconosce Israele, come appunto l'Oman. Interpellata in merito, l'autorità fiscale israeliana ha confermato di avere ricevuto la lista da Fly Dubai, mentre il Ministero dei Trasporti non ha risposto alla domanda. Cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita non annunciata. Mi trovo qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz. Da settimane la capitale ucraina è sotto costante bombardamento russo. Ieri sono stati distrutti i due principali ponti della città. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Secondo un rapporto dell'ONU, nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto, secondo un'inchiesta del New York Times, i colloqui dell'amministrazione di Donald Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina nelle ultime settimane hanno messo sul tavolo un accordo petrolifero multimiliardario. Sentiamo il servizio da New York.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina potrebbero intrecciarsi con un accordo petrolifero da miliardi di dollari e essere direttamente o indirettamente coinvolti, secondo uno scoop del New York Times ieri, sarebbero alcuni uomini d'affari legati agli emissari dell'amministrazione Trump. Al centro dei legami ci sarebbe Lukoil, una delle principali compagnie petrolifere private russe. Il gruppo di investitori che punterebbe ad acquistare l'azienda comprenderebbe l'investitore americano Todd Boehly, che ha donato 2 milioni di dollari alle iniziative politiche di Trump, poi due gruppi medio orientali che hanno avuto rapporti d'affari con Jared Kushner e con la famiglia di Steve Witkoff, inviati speciali della Casa Bianca al Cremlino, poi l'agenzia governativa americana US International Development Finance Corporation, che investe e finanzia in progetti oltreoceano. Secondo il New York Times, sarebbe stato lo stesso Vladimir Putin a portare il tema sul tavolo il 5 settembre durante un incontro con Kushner e Witkoff. Non ci sono indicazioni che il duo possa averci guadagnato direttamente, ma uno degli investitori sarebbe un fondo di investimento di Abu Dhabi controllato dallo sceicco Tanun bin Zayed Al Nahyan, a capo di un altro fondo che, secondo il New York Times, ha acquistato una larga quota in World Liberty, la compagnia di criptovalute della famiglia del presidente, gestita in parte dal figlio di Witkoff. Un portavoce della Casa Bianca, dal canto suo, ha negato ieri qualsiasi conflitto di interesse e assicurato che gli Stati Uniti ne beneficeranno. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E ad un mese dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti anche il mondo della musica prende parola. Nel Maryland ieri sera è andato in scena Power to the People, una serata evento organizzata da Tom Morello con la partecipazione di Bruce Springsteen. Ecco il racconto di Patrizio Connella, Susanna Marietti.
3: Per 10 ore consecutive i due palchi del Meriwether Post Pavilion di Columbia nello stato del Maryland si sono riempiti di musica e protesta in una maratona di canzoni che ha ricordato i più celebri festival musicali della storia. Una maratona alla quale Patrizio Connella ed io, Susanna Marietti, abbiamo appena assistito. Pace, amore, giustizia, Free Palestine, ma soprattutto Power to the People e tanta voglia di lottare contro Trump, il trumpismo, il fascismo diffuso, vicino a queste elezioni del midterm. Tom Morello ha messo insieme il meglio del rock, dell'hip hop, del folk, del garage e finanche del meta per urlare insieme a un'arena stracolma di gente di tutte le generazioni che il potere è del popolo e non dei bilionari.
4: È uno Springsteen emozionato.

0: ha chiuso con Street of Minneapolis, uno spettacolo pazzesco dove poi alla fine si è alternato con John Baez, con Dave Matthews, con lo stesso Tom Morello. Io direi che è assolutamente stato uno spettacolo straordinario e poi uno spettacolo che si è chiuso alla fine con Power to the People, cantata a decine e decine di voci con i 20.000 spettatori che erano lì al Pavilion di Columbia.
1: Otto e 47 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Omar Caniello, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo con le notizie alle 10.30.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il lunedì, alle ore 21.
1: Un buongiorno a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV. Siamo insieme ancora una volta per un nuovo percorso con la musica classica, armonie più o meno note, più o meno tranquille, più o meno misteriose. Vedremo un po' oggi, il programma è abbastanza bizzarro, potremmo dire, e vario.
2: Però cominciamo col classico.
1: Cominciamo col classico classico.
2: E quindi, se nella prima puntata vi avevamo proposto il quinto brandeburghese di Bach, opera che apre, diciamo, al mondo dei concerti per lo strumento tastiera e orchestra, andiamo invece al quarto concerto, che è l'opera 1049. L'opera prescrive un violino principale, due flauti d'eco, due violini, una viola di ripieno, violoncello continuo, ed è quindi riferibile al tipico concerto grosso in cui il concertino è formato dal violino, al quale sono affidati impegnativi interventi solistici che a stento si ritrovano nei concerti di Bach per questo strumento, è molto complesso, e due flauti che hanno funzioni concertanti col violino. In vero il termine esatto usato da Bach per i due flauti è flauti d'eco, che assai insolito non è stato adoperato praticamente da nessun altro al compositore. L'espressione potrebbe indicare o una coppia di flauti dolci, così denominati in seguito ai frequenti passaggi in eco presenti nelle parti, oppure a due flageoletti, che sono dei piccoli flauti a becco che sono intonati però un'ottava sopra.
1: Esatto, e questa è la differenza anche col concerto numero 5, che invece aveva introdotto il flauto traverso. Sì. Quindi qui torniamo, andando all'indietro come i gamberi, torniamo invece al flauto dolce classico a becco. L'opera si apre con un allegro insolitamente esteso, costruito con una struttura simmetrica A, B, C, B con qualche variazione e poi di nuovo A, che vede il ruolo degli strumenti solistici, i violini, crescere e divenire sempre più virtuosistico, con un esteso passaggio di biscrome proprio al centro della struttura musicale, quindi piramidale di questo brano, quindi nella parte C, diciamo, di questa struttura. L'andante, il secondo movimento, è l'unico lento fra i concerti brandeburghesi a non prevedere la riduzione dell'organico strumentale. I solisti vengono usati come gruppo unitario e il ripieno dialogano fra di loro o si sovrappongono secondo i modi tipici del concerto grosso. Nel finale, un presto, i principi dello stile fugato si uniscono a quelli concertanti, con una condotta delle voci tesa ed articolata. Si nota uno slancio e una potenza delle idee musicali notevole, una ricchezza degli sviluppi con una conseguente affascinante padronanza della più completa tecnica, la brillantezza e la grazia.
2: Ascoltiamo dunque il quarto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Trevor Pinnock alla guida dell'English Concert.

0: E dopo il mio amore è grande classico Bach, dedichiamoci ora alla sezione Le armonie che non ti aspetti. E le chiediamo a York Bowen, compositore inglese vissuto fra il 1884 e il 1961. La carriera musicale di Bowen si estende per un periodo lungo circa 50 anni, durante i quali scrisse più di 160 opere. E oltre a essere un pianista e compositore, Bowen era anche un talentuoso direttore d'orchestra, organista, violista e cornista. Non si faceva mancare niente. Nonostante abbia ottenuto un notevole successo durante la sua vita, molte delle opere del compositore sono rimaste inedite e sono state pubblicate ed eseguite solamente dopo la sua morte.
1: Esatto, e vi proponiamo oggi la sua seconda ballata per pianoforte, opera 87, su un tempo di 6 ottavi. Viene costruita una melodia che si appoggia su armonie continuamente cangianti, grandi arpeggi, assoluto patroneggio di tutte le tecniche pianistiche, quindi siamo quasi agli antipodi forse di Bach. L'alternarsi di momenti di calma e grandi corse, pensiamo possa trascinarvi per mondi che si trasformano costantemente, condotti dalla maestria del pianista Stephen Hawke.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Iniziamo la seconda parte di Classicamente proponendovi ancora un brano che entra sempre nella categoria delle armonie che non ti aspetti e restando sempre
7: in Inghilterra
6: o Gran Bretagna, andiamo in termine generico. Incontriamo ora Edward Longstaff, nato nel 1965, quindi musicista contemporaneo, completo e dalle molteplici competenze. Ha studiato musica e composizione, nel corso degli anni ha ricoperto ruoli che includono l'insegnamento accademico di musica, la direzione d'orchestra e di coro, l'insegnamento di musica da camera e l'insegnamento di composizione. Apprezza un'ampia varietà di stili musicali ed è eclettico nei suoi gusti. I suoi strumenti principali sono il violoncello e la voce, è un baritono, ma si è esibito in pubblico anche con il pianoforte, il banjo, la chitarra, come percussionista e con il violoncello elettrico e anche con la batteria.
7: Vi proponiamo l'ascolto del suo brano per oboe e pianoforte Egeus, che è stato utilizzato come brano di prova per l'ingresso alla Royal Academy of Music per gli studenti di oboe. Il brano mette in evidenza le varie sfumature musicali raggiungibili con lo strumento, dai suoni più melodiosi e dolci a quelli, diciamo, più onomatopeici. Il tutto accompagnato dal pianoforte che crea la giusta atmosfera per le evoluzioni dell'oboe. Ecco dunque Egeus per pianoforte e oboe di Edward Longstaff nell'esecuzione di Miriam Badey all'oboe e Ron Abramsky al pianoforte.

0: torniamo al classicismo.
1: Al classicismo romantico.
0: Sì, e quando si parla di classicismo brahmsiano, la prima immagine che ci viene in mente, la prima immagine che possiamo vedere evocata davanti a noi, è quella di un austero compositore che si ostina, quasi allo scadere del XIX secolo, in un appassionato recupero delle forme classiche. Ma esiste un altro Brahms, meno cospicuo come numero di lavori, che sono le opere per coro orchestra, un genere al quale il musicista rivolse un interesse piuttosto rapsodico, non costante. Personalmente ne ho cantate tre, non so se ne abbia fatte altre. Oggi vi proponiamo, su testo di Friedrich Hölderlin, Schicksalslied, il canto del destino, per coro orchestra opera 54, che è uno delle tre che avevo cantato con in Rai. Sì.
1: Il testo, magicamente portato in musica, raffigura in due diverse sezioni fortemente contrastanti la sorte degli dei beati, sfiorati da aure divine, i cui occhi contemplano la placida eterna chiarità, e la condizione degli umani, ai quali non è concesso di riposare, ma anzi cadono sotto il peso del dolore. Il Collegium Vocal Ghent e l'Orchestra di Champs-Élysées sono diretti da Philippe Réveillé. Buon ascolto.

0: E con Schicksalslied di Brahms si conclude questa puntata di Classicamente. Grazie per essere stati con noi.
1: Diciamo che si conclude la parte direttamente con noi.
0: Giusto.
1: Avremo poi i consigli che andranno in onda fra una mezz'oretta e eventualmente la replica lunedì sera alle 21.
0: E i podcast che
1: E i
0: sono sempre
1: podcast.
0: disponibili sul sito rbe.it. Esatto.
1: Quindi vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Vi invitiamo ancora a scriverci a diretta rbe.it se avete qualche desiderio e qualche consiglio anche. Buona domenica a tutti da Ermanno e Lorenza con Classicamente
0: Le
1: le
0: armonie
1: armonie
0: che
1: che
0: non
1: non
0: ti
1: ti
0: aspetti.
1: aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dal pastore Dieter Kampen.
1: Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi do il benvenuto con il versetto della settimana dal Salmo 145, versetto 15. In Germania, in questa domenica, viene celebrato la festa del raccolto, in cui si ringrazia Dio per i frutti della terra. In Italia, questa domenica conclude il periodo dedicato al creato, in cui si ricorda quanto preziosa, ma anche quanto fragile sia la terra. Celebriamo dunque questo culto nel nome di Dio Padre, che ci dà il pane quotidiano, nel nome di Dio Figlio, che è il pane della vita, e nel nome di Dio Spirito, che ci fa condividere il nostro pane con il prossimo. Amen. Ascoltiamo alcuni versi del Salmo 104.
2: Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuota il Leviatano, che hai creato perché si diverta. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo accolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato e muoiono. Ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, ti lodiamo e ti benediciamo per la grandezza delle tue opere e per l'amore costante con cui ci circondi. In questo amore ci hai custoditi e liberati. Oggi il nostro cuore ti cerca. La tua parola di vita è dolce per i nostri orecchi e le nostre labbra ti rendono grazie per la tua benevolenza. Sii con noi durante questo culto, Signore, e uniscici al coro di lode di tutte le tue creature. Amen.

0: Preghiamo. Dio nostro, fonte della nostra vita, come un albero si nutre dell'acqua, così noi abbiamo bisogno della tua parola per vivere. Le nostre radici sono la tua grazia, il nostro fogliame e il tuo amore. Come un albero ha bisogno del vento per muoversi, così noi abbiamo bisogno del tuo spirito. Nutrici con la tua parola, Signore, rialzaci con il tuo perdono e rafforzaci con la tua benedizione, affinché possiamo portare frutti abbondanti e diventare un rifugio sicuro per chi lo cerca. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Leggo dalla seconda lettera ai Corinzi, l'epistola dalla seconda lettera di Paolo. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio. Perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi, perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile.

testo della predicazione si trova nel Vangelo di Marco, capitolo 8, i versetti da 1 a 9. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa, digiuni, verranno meno per strada, e alcuni di loro sono venuti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo averli benedetti, comandò di distribuire anche quelli. Così mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. Cari fratelli e sorelle, il regno di Dio viene spesso descritto come un grande banchetto. L'abbondanza di cibi, sapori, specie e profumi, infatti, lascia presagire e pregustare la pienezza del regno di Dio. Questo racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è in qualche modo un'anticipazione del grande banchetto celeste. La folla che segue Gesù non mangia da 3 giorni. Il fatto che siano 3 giorni e non 2 o 4 ha un forte valore simbolico. Sappiamo bene che Gesù è risorto il 3° giorno. Anche i gesti compiuti da Gesù, prendere il pane, rendere grazie, spezzarlo e distribuirlo, sono chiaramente i gesti dell'ultima cena prima della sua morte, gesti che noi ripetiamo ancora oggi nella cena del Signore. In questa prospettiva, il racconto allude chiaramente alla risurrezione e alla glorificazione, sottolineando la Signoria di Cristo. Egli ci nutre non solo mediante il pane spirituale della sua parola, ma anche con il pane quotidiano e materiale. I discepoli, invece, non sono ancora pienamente inseriti nella prospettiva del regno di Dio. Quando Gesù chiede loro di dare da mangiare alla gente, entrano in crisi. Hanno solo pochi pani e pesci, mentre la folla è grandissima. Entrano in crisi perché si affidano soltanto alla loro solita e limitata razionalità, secondo la quale il cibo non è sufficiente per tutti. Gesù, al contrario, distribuisce quei pochi pani e pesci. Tutti si saziano e alla fine ne avanza pure. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Nella predicazione sul monte Gesù dice: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Penso che avere fede significa anche contare su Dio. Noi contiamo ancora su di Lui? Se sì, allora non facciamo della sopravvivenza materiale la nostra unica priorità, ma cerchiamo innanzitutto il regno di Dio, confidando che Egli provvederà al resto. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E questo vale per ogni ambito della vita. Chi ha fede è ricco, anche se materialmente povero, perché sua è la pienezza del regno di Dio. Dalla fede nasce una generosità naturale, perché chi vive di fede tutto è dono. Questa generosità si esprime anche nei gesti di Gesù che ripetiamo in chiesa durante la cena del Signore. Conosciamo bene questi gesti, ma vale la pena rifletterci ancora una volta. Prendere il pane significa accogliere i doni di Dio, significa non lasciarli marcire, ma diventare attivi e farne buon uso per il nostro benessere e per quello degli altri. Rendere grazie.
Ringraziare significa non dare le cose per scontate, ricordando che tutto sarebbe potuto andare diversamente. Vuol dire di non farsi troppe illusioni sul proprio merito. Saremmo potuto nascere in un paese povero e non avere nulla pur lavorando duramente. Ringraziare ci mette in sintonia con Dio, ci apre il cuore, ci rende lieti e generosi. Spezzare. Dividere il pane trasforma un pezzo grande in tanti pezzi piccoli. Qui assistiamo a una vera moltiplicazione. Magari non una moltiplicazione miracolosa, ma comunque una moltiplicazione reale. E quei piccoli pezzi possono saziare tante bocche. Infine distribuire. La cena del Signore è anche un esercizio di solidarietà. Il pane viene condiviso affinché basti per tutti. Questa solidarietà, che nella cena del Signore viviamo in modo simbolico, è di enorme rilevanza per la nostra vita e per la nostra società. Proprio oggi, se parliamo di pane, le prospettive sembrano pessime. Le guerre bloccano le esportazioni di grano, le tensioni internazionali colpiscono la produzione di fertilizzanti e i cambiamenti climatici devastano i raccolti, facendo temere per la vita di milioni di persone. Non che sia impossibile sfamare tutti, ma ci vorrebbe uno spirito di solidarietà. Se invece i paesi ricchi comprano tutto il grano che vogliono, per i paesi poveri resta troppo poco. Purtroppo, in una società globalizzata e anonima, sembra vantaggioso pensare prima a se stessi, convinti che le risorse non bastino per tutti. Qui ci ritroviamo di nuovo nella stessa posizione dei discepoli di Gesù. Purtroppo il freddo calcolo della ragione non promuove la solidarietà. La ragione si limita a una operazione quantitativa e dice: con le mie poche possibilità non posso risolvere la fame del mondo, né posso fermare il cambiamento climatico rinunciando all'auto. Razionalmente questo può anche sembrare vero. Il racconto biblico però ci invita a entrare nella prospettiva del regno di Dio e a vivere di fede. Qui non albergano la scarsità o la fredda razionalità dei numeri, ma l'amore, l'abbondanza, il dono e la gratuità. E non c'è spazio per l'astrazione quantitativa, ma per la concretezza e il coinvolgimento personale. Se ad esempio una comunità avvia un progetto diaconale e tra tanta fatica e vari fallimenti riesce ad aiutare una sola persona, dal punto di vista puramente numerico quel progetto sembra inutile e incapace di cambiare la società. Eppure per la fede aver aiutato quell'unica persona è un gesto così prezioso e importante come se si fosse salvato il mondo intero. Oppure pensiamo a una comunità che si impegna in un progetto per la tutela dell'ambiente. La questione non è se quell'azione da sola possa fermare il cambiamento climatico o se sia sola una goccia su una pietra bollente. È prima di tutto un atto di solidarietà che nasce dalla fede. E non importa se è solo una goccia su una pietra bollente. Nella logica di Dio, quella goccia non evapora per nulla, diventa una sorgente di speranza. Quando un cristiano agisce in modo solidale, lo fa certamente per cambiare qualcosa in positivo, ma soprattutto lo fa perché ha ricevuto tanto, perché nella fede è già partecipe della pienezza divina. Dove una comunità vive nella prospettiva del regno di Dio e in uno spirito di gratuità e di solidarietà, accade che il regno di Dio diventi percepibile. Nella Chiesa si crea un clima caldo e luminoso. Le preoccupazioni e le paure svaniscono. La vita riprende quello splendore che troppo spesso vediamo rispecchiato soltanto negli occhi luminosi dei bambini. E in una Chiesa così, dove c'è quello splendore,
succedano ancora dei miracoli, proprio come la moltiplicazione dei panni. E l'amore di Dio, che supera ogni nostra intelligenza, mantenga i nostri cuori e la nostra mente in Cristo Gesù. Amen.

Signore, la tua parola ci rivela la pienezza del tuo amore. Aiutaci a vivere a partire da questa ricchezza. Apri i nostri cuori alla gratitudine e fa che possiamo accogliere ogni cosa come un dono delle tue mani, pronto per essere condiviso con chi metti sulla nostra strada. Ti preghiamo per il mondo, specialmente per dove si vede solo scarsità e dove sembra vincere la legge del più forte. Preservaci dal cadere in questa logica. Aiutaci invece a rispecchiare la tua luce e a essere testimoni di speranza. Come Gesù ebbe compassione della folla nel deserto, ti preghiamo oggi per i deserti del nostro mondo, per chi non arriva alla fine del mese, per chi subisce la violenza della guerra e dell'ingiustizia e per chi ha smarrito la pace del cuore. Dona loro la gioia liberante del Vangelo, la forza di non arrendersi e trasforma noi in sorelle e fratelli capaci di spezzare il pane e sostenere la loro causa. E ora, nel silenzio, vogliamo portare davanti a te i volti e le situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Ascolta la nostra preghiera, abbi pietà di noi, salvaci e proteggici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Dieter Kampen.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Le 10:31 minuti, Popolare Network, benvenuti, le notizie. Questa mattina la Russia ha nuovamente colpito il ponte nord di Kiev. L'attacco è avvenuto nonostante la presenza nella capitale ucraina del cancelliere tedesco Merz, arrivato stamattina a sorpresa insieme al ministro dell'economia e ad una delegazione di imprenditori tedeschi. Secondo l'agenzia Reuters, Merz annuncerà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di euro per interventi nel settore energetico. Inoltre verrà finalizzato un accordo per la produzione congiunta di diverse tipologie di droni. Mi trovo qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto Merz. Ieri il ministro degli esteri di Mosca aveva invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina.
5: Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre richieste, lo ha detto Mohammad Ghalibaf, capo negoziatore iraniano, affermando che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore ritenute non accettabili. È finito il tempo in cui si imponevano richieste unilaterali, ha sottolineato Ghalibaf rivolto agli Stati Uniti. Ieri Trump è tornato a minacciare l'Iran, sono stati decimati e potrei decidere di tornare a colpire duramente, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
4: Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, così scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti della sicurezza. Il Ministero dei Trasporti di Tel Aviv e il Mossad sono infatti responsabili del controllo degli equipaggi non israeliani dei voli da e per Israele e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie, come il caso l'ultimo di un pilota originario di uno stato che non riconosce Israele, come appunto l'Oman. Interpellata in merito, l'autorità fiscale israeliana ha confermato di avere ricevuto la lista da Fly Dubai, mentre il Ministero dei Trasporti non ha commentato.
5: Almeno 16 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti nella sola giornata di ieri in attacchi di coloni israeliani in Cisgiordania. Le aggressioni sono avvenute nei campi dove inizia in questi giorni la raccolta delle olive. 55 alberi sono stati dati alle fiamme. Gli agricoltori sono stati colpiti da coloni a volto coperto con bastoni e spray urticante, almeno in un'occasione con la protezione dell'esercito israeliano, che ha disperso con lacrimogeni gli agricoltori palestinesi.
4: Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, di 7 in codice giallo e di 16 in codice verde.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia. Da quest'anno, a 800 anni dalla morte, la ricorrenza torna ad essere festa nazionale, con gli effetti previsti per le altre festività riconosciute dall'ordinamento italiano: astensione del lavoro o maggiorazione per il lavoro festivo, sospensione delle lezioni a scuola, effetti che si vedranno però più dall'anno prossimo, quando la festività cadrà in un giorno diverso dalla domenica.
4: 10:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 13. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
0: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Consigli d'ascolto di Classicamente.

0: Auditeurs de la RTS Espace 2. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être venus partager ce temps de culte avec nous. Où que vous soyez, j'espère que cette parole vous accompagnera sur votre chemin et qu'elle fera grandir en vous l'espérance. Et recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur fasse germer en vous la nouveauté qu'il promet. Qu'il ouvre des chemins là où vous ne voyez que des impasses. Que le Seigneur inspire chacune de vos rencontres, afin qu'à travers vos paroles, vos gestes et votre manière de vivre, d'autres puissent déjà entrevoir le monde nouveau que Dieu prépare. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.
1: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
6: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: che ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe,
12: ritorna la magia
11: e siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. You know the hardest.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Si bombardano Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Colpiti ancora una volta i ponti della capitale. Il primo ministro tedesco annuncerà aiuti militari per 1 miliardo di euro. Intanto l'ONU denuncia in Ucraina 400 civili uccisi dall'inizio dell'anno, più 55% rispetto ad un anno fa. Iran, Stati Uniti, tra stallo e minacce incrociate. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché tutte le nostre richieste non saranno soddisfatte. Intanto Washington invia nuove truppe e mezzi in Medio Oriente. Dopo l'approvazione del documento economico di programmazione, opposizioni e sindacati all'attacco della maxi spesa per le armi, attesa per la riapertura dei mercati domani per le tensioni sui rendimenti dei BTP. Data center, la Lombardia si mobilita. Sabato prossimo a Milano la manifestazione nazionale, ieri il corteo a Rho, nella cittadina che ospitò Expo, sono in via di costruzione ben 3 megacentri di elaborazione dati che porteranno cemento, rumore ed inquinamento. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Questa mattina, come sentivate, uno sciame di droni russi ha colpito Kiev poco dopo l'arrivo del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Ancora una volta sono stati presi di mira i ponti della città. Il primo ministro tedesco si trova in Ucraina per firmare accordi militari con Kiev. Oggi prepariamo decisioni che daranno all'Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difesa, ha annunciato il presidente Zelensky. Il servizio da Berlino.
1: Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi anche contro di noi, ha dichiarato Friedrich Merz questa mattina dopo il suo arrivo a Kiev. Nel corso della sua visita sorpresa nella capitale ucraina, il cancelliere tedesco viene accompagnato dalla ministra dell'economia Katherine Reiche e da una piccola delegazione di imprenditori attivi nel settore dell'energia e degli armamenti che annunceranno nuovi aiuti militari e civili al paese. Fra questi anche migliaia di droni della nuovissima generazione in grado di intercettare e neutralizzare missili balistici e droni a propulsione a reazione. Quanto questi siano urgentemente necessari lo hanno dimostrato questa mattina i nuovi pesanti attacchi russi sulla capitale ucraina. In concomitanza con l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco, uno o più droni russi hanno colpito il ponte nord della città. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree per segnalare l'avvicinamento di droni alla capitale. Poche ore prima dell'arrivo di Friedrich Merz, il ministro degli esteri russo aveva invitato i diplomatici e i cittadini stranieri ancora presenti a Kiev di lasciare la città e di non trattenersi nelle immediate vicinanze di basi militari e di palazzi governativi. Quella di oggi è la quarta visita di un cancelliere tedesco a Kiev dopo l'invasione russa nel 2022. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Intanto questa mattina l'ONU ha pubblicato un rapporto sul conflitto. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. L'ONU ha inoltre riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. L'89% è stato attribuito alle forze russe, l'11% a quelle ucraine. Iran e Stati Uniti tra stallo nelle trattative e minacce incrociate. Questa mattina Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte tutte le richieste iraniane. Ieri Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Sono stati decimati e potrei decidere di tornare a colpire duramente, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Il servizio.
2: La diplomazia di Teheran afferma che non c'è soluzione militare militare al conflitto in Medio Oriente, rilancia la proposta in 7 giorni che permetterebbe di riaprire lo stretto di Hormuz, appunto in soli 7 giorni. La proposta iraniana era stata però rifiutata dal presidente statunitense Donald Trump. Di pari passo aumentano i mezzi e il personale americano diretto in Medio Oriente. Oggi il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha dichiarato: se i nostri avversari dovessero scegliere ancora una volta la via dello scontro militare, si troveranno ad affrontare una risposta molto più dura di quelle precedenti. Tuttavia, se intendono perseguire la via diplomatica, siamo pronti a raggiungere attraverso la diplomazia una soluzione equa e dignitosa per porre fine a questo conflitto. E poi in ballo in queste guerre medio orientali c'è anche l'Europa. Il segretario generale della NATO ha ammesso che oltre 5.000 caccia americani sono decollati da basi in Europa per attaccare l'Iran. A ricordarlo è stato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli europei dovrebbero spiegare perché hanno svolto un ruolo attivo nella guerra contro l'Iran e dovrebbero riconsiderare il loro atteggiamento nei confronti di Teheran. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: È con molta probabilità una vittima sul lavoro l'uomo deceduto ieri sera all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato soccorso in strada venerdì in una zona isolata di Caivano e ricoverato con politraumi. La moglie ha riferito agli inquirenti che Salvatore Calignano, questo il nome dell'uomo, stava lavorando sul tetto di un capannone il giorno dell'incidente. Ai sanitari del 118, prima di perdere conoscenza, la vittima aveva parlato di una caduta da una scala. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era stato assunto il giorno precedente all'incidente, una circostanza quantomeno strana, ha commentato l'avvocato della donna riferendo anche queste sue parole: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi, a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Da quest'anno, a 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, la ricorrenza torna a essere festa nazionale, con gli effetti previsti per le altre festività riconosciute dall'ordinamento italiano: astensione dal lavoro o maggiorazione per il lavoro festivo, sospensione delle lezioni a scuola e degli uffici pubblici, effetti che si vedranno però più chiaramente dal prossimo anno, quando la festività cadrà in un giorno diverso dalla domenica. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati. C'è una particolare attesa su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. Le armi sono l'unica voce di spesa che crescerà nel corso del prossimo anno. Ascoltiamo Cristian Ferrari della segreteria nazionale della CGIL.
3: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuola e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi, e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando, figlie di quell'irresponsabile avallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più a dare risposte alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
0: Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Un ospite del campeggio è stato ricoverato in codice rosso per ustioni, altri sono stati medicati per l'intossicazione. Il premier spagnolo Pedro Sanchez è a un bivio, entro domani dovrà decidere se dimettersi e portare al voto anticipato il paese oppure continuare la legislatura e proporre un nuovo piano casa al congresso. Gli ultimi sondaggi davano in vantaggio le destre, ma quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe ribaltare ogni previsione. Ieri decine di migliaia di persone in tutto il paese, 500.000 solo a Madrid, hanno manifestato per il diritto alla casa chiedendo lo sciopero generale. Il decreto presentato da Sanchez è stato bocciato dalle destre, ma ieri in piazza non sono mancate le critiche anche al governo socialista. Ascoltiamo le voci raccolte ieri a Madrid dal nostro collaboratore Giulio Maria Piantadossi.
4: Estamos ya hartos de que año tras año los precios de la vivienda sigan subiendo.
5: Siamo stanchi che ogni anno aumentino gli affitti. Nonostante il governo sia progressista, il problema della casa è rimasto lo stesso.
4: El problema sigue siendo el mismo.
6: Yo creo que mientras el precio de las cosas.
5: Finché continuerà a crescere il prezzo degli affitti, il movimento crescerà.
6: Non solo hay enfado, yo creo que hay miedo también, ¿no?
5: Non c'è solo rabbia, ma anche paura di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
6: Parte se va casi la mitad.
5: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
6: Y es bastante desesperanzador, soprattutto bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
5: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
6: Evidentemente non vivia con mis padres.
7: Ya era hora que la juventud se levantara.
5: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa. Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti. Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
0: Il Brasile al voto, si sono appena aperte le urne per 160 milioni di brasiliani chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula Inácio da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Dalla Brasile il nostro collaboratore Luigi Spera.
8: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
0: In Francia il sito di informazione Mediapart ha reso pubbliche le schermate e i post autenticati pubblicati negli anni passati dal leader dell'estrema destra francese Bardella, post intrisi di antisemitismo che potrebbero mettere a rischio la carriera politica del giovane che aspira a prendere il posto di Marine Le Pen.
9: Un falso, un grossolano montaggio delle oscure schermate di mail facilmente manipolabili, delle prove che prove non sono. Negare tutto, fino all'evidenza, denunciare le accuse e le prove che le supportano come fake news e gridare al complotto degli avversari politici e dei giornalisti militanti, ovviamente in malafede. È la linea di difesa, di ispirazione trumpista, scelta dal presidente numero 2 del Rassemblement National, Jordan Bardella, per rispondere alla pubblicazione da parte del miglior media d'inchiesta francese Mediapart, prima dei messaggi antisemiti pubblicati su internet nel 2013 dallo stesso Bardella, allora entusiasta e ambizioso 17enne neomilitante del Fronte Nazionale, poi alla pubblicazione, sempre da parte di Mediapart, dei documenti originali e del loro processo di autentificazione, tanto digitale che da parte di un ufficiale giudiziario. Un'inchiesta dettagliata, basata tanto su diverse testimonianze di ex militanti, compagni di partito del giovane Bardella nel 2013, che appunto hanno fornito numerosi documenti digitali poi autentificati anche presso Meta, la casa madre di Facebook. Bardella nega tutto a gran voce, contando sulla propria credibilità presso la base del partito e sulla fede incrollabile del suo elettorato, ma potrebbe diventare la zavorra della campagna presidenziale di Marine Le Pen, e soprattutto le prove, o almeno i sospetti di antisemitismo che lo riguardano, ricordano a tutti le origini, il passato e magari la natura strutturalmente antisemita delle estrema destra, al di là delle ripuliture di facciata. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La mobilitazione contro i data center, il prossimo appuntamento è per sabato prossimo a Milano, dove è in programma il primo corteo nazionale sul tema. Ieri una manifestazione ha attraversato la cittadina di Ro, piccolo comune alle porte di Milano, che nei progetti dovrebbe arrivare ad ospitarne almeno 3, con tutte le ricadute ambientali ed energetiche del caso. I manifestanti hanno chiesto la revoca delle autorizzazioni già concesse, una moratoria su quelle ancora da firmare. Ascoltiamo alcune delle persone presenti in piazza ieri al microfono di Luca Parena.
10: Il mio cartello dice fermarli a Ro per fermarli ovunque, perché stanno realizzando veramente un numero spropositato di data center, non è possibile sostenerlo, né dal punto di vista dell'elettricità, che tutti sappiamo che noi dipendiamo dall'estero per l'approvvigionamento, e per il fatto che comunque i data center hanno bisogno anche di raffreddarsi.
11: Questo cartello indica 35 passi, che è la distanza che stanno tenendo per la costruzione del data center in via Moscova Ro, che non è legale perché dovrebbe essere 700 metri la distanza.
12: Proprio di fronte a casa nostra, 35 metri dalle case.
13: Hanno fatto la rilevazione del PM2,5, che è quello che incide nelle cellule e provoca l'aumento dei tumori. Quindi questo per noi è
14: c'è troppa contiguità tra queste due zone per poter mettere una struttura così tanto importante.
0: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
15: Popolare Network.
16: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Oh.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La Russia ha in programma di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine. Lo afferma il Ministero della Difesa di Mosca in risposta al presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore aveva parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe. Stamattina le forze di Mosca hanno lanciato uno sciame di droni contro Kiev dopo l'arrivo del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Ancora una volta sono stati presi di mira i ponti cittadini. Merz si trova in Ucraina per firmare accordi militari con Zelensky.
2: In Brasile hanno votato i due principali avversari alle elezioni presidenziali che si tengono oggi. Per Flavio Bolsonaro c'è stata una contestazione fuori da un seggio a nord di Rio de Janeiro, dove stava accompagnando la moglie. Il candidato sovranista, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato accolto da fischi e cori contro di lui. Il presidente uscente Lula invece ha votato a San Paolo. I brasiliani sceglieranno oggi tra la democrazia e la barbarie, ha detto uscendo dal seggio. Si vota oggi fino alle 22, ora italiana, subito dopo lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche. I candidati sono in totale 13, l'eventuale ballottaggio è fissato al 25 ottobre.
1: Si è concluso con un messaggio ai centristi di Forza Italia l'intervento di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Lasciate il partito e venite con noi, non potete stare con chi nega l'Europa, così ha detto il leader di Italia Viva, dicendosi poi certo che qualche segnale arriverà a breve. Nel corso del suo intervento anche un messaggio al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprenda i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. Anche Meloni oggi ha voluto mandare un messaggio ai centristi: il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato, che è stata la nostra azione di governo, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna, 31enne, è scappata all'aggressione, rifugiandosi dai vicini insieme alla figlia di un anno.
1: È con molta probabilità una vittima sul lavoro l'uomo deceduto ieri sera all'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato soccorso in strada venerdì in una zona isolata di Caivano e ricoverato con politraumi. La moglie ha riferito agli inquirenti che Salvatore Calignano, questo è il nome dell'uomo, stava lavorando sul tetto di un capannone il giorno dell'incidente. Ai sanitari del 118, prima di perdere conoscenza, la vittima aveva parlato di una caduta da una scala. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era stato assunto il giorno precedente all'incidente, una circostanza quantomeno strana, ha commentato l'avvocato della donna, riferendo anche queste sue parole: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Sono le 15.33 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 870 e parleremo di grandi imprese di caccia avvenute nel bel mezzo della discussione sulla nuova legge detta Sparatutto, degli effetti del surriscaldamento climatico sulla vita animale in cattività, di un rifugio per animali liberati da salvare. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il sound design di Gianluca Masala.

apriamo la puntata con un fatto di cronaca sconvolgente, avvenuto lungo l'autostrada del Brennero nei giorni scorsi, all'altezza di un'area di servizio nei pressi di Vipiteno. Un fatto riportato dai maggiori media, ma che vogliamo rimarcare per portare al centro dell'attenzione la realtà fattuale della caccia, oltre le astrazioni e le prese di posizione di principio. 7 cani di razza setter inglese sono morti soffocati nel bagagliaio di un'automobile. A scoprire l'orrore è stato un automobilista di passaggio che ha notato gli animali ormai privi di vita e ha allertato la polizia stradale. Gli occupanti del veicolo, cacciatori provenienti dalla Lombardia, stavano in quel momento tentando di rianimare l'ultimo esemplare ancora in vita, purtroppo deceduto poco dopo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che i cani erano diretti in Lapponia per una battuta di caccia, un viaggio infernale di oltre 3.000 chilometri per il quale gli animali erano stati stivati in soli 4 trasportini nel vano posteriore, schiacciati e letteralmente ricoperti da bagagli, fucili, munizioni che ostruivano completamente le prese d'aria. Di fronte a questo scempio, la magistratura ha posto sotto sequestro il veicolo, le armi e i corpi degli animali, avviando le indagini per il reato di maltrattamento di animali. Questa è una vicenda che ha sollevato un'ondata di indignazione durissima da parte del mondo politico e protezionista. Michela Vittoria Brambilla, presidente della LEIDA, parla di un'atrocità che nasce dalla totale indifferenza verso esseri viventi trattati alla stregua di semplici attrezzi e auspica l'applicazione del massimo rigore della legge, con l'aggravante della morte di più animali. Dello stesso avviso Patrizia Prestipino, deputata del PD e garante degli animali per Roma Capitale, che definisce l'accaduto un inaccettabile spaccato di crudeltà che smentisce ogni narrazione romantica sull'attività venatoria. Anche Prestipino chiede la massima severità e l'immediata e definitiva revoca della licenza di caccia per i responsabili. Dura anche la presa di posizione dell'ENPA del Trentino, che sottolinea come i cacciatori abbiano consapevolmente accettato i rischi di un viaggio simile, considerando i cani non come esseri senzienti da accudire, ma come oggetti da accatastare insieme al resto dell'attrezzatura usata per uccidere altri animali. Tutti i commenti di questi giorni convergono su un concetto chiave. Questi 7 cani erano animali utilizzati per la caccia e in quanto tali rappresentano essi stessi le prime invisibili vittime della pratica venatoria. La lunga lotta per l'abolizione della caccia sarà per questi cani un momento di liberazione. Liberazione dalle atrocità inflitte da persone umane con gravi istinti di sopraffazione. I 7 cani morti a Vipiteno non devono diventare solo una statistica della crudeltà. Sono la testimonianza di quanto sia urgente un cambio culturale che riconosca nei fatti e nella legge la dignità di ogni essere senziente. La violenza antropocentrica in questa settimana nerissima non si è fermata alle strade del Brennero, è dilagata nei cieli, nei boschi di tutta Italia, con la riapertura della stagione venatoria. Un vero e proprio bollettino di guerra. La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha lanciato un grido d'allarme durissimo di fronte a una serie di abbattimenti di specie protette. A Bagno a Ripoli, nei pressi di Firenze, un esemplare di falco pellegrino soccorso dai volontari non ce l'ha fatta. È deceduto per le gravissime ferite causate dai pallini da caccia. Negli stessi giorni, nei pressi di Roma, sono stati trovati un lodolaio crivellato di piombo e un raro gabbiano corso, nato in Francia come provato da un anello identificativo, recuperato a Cerveteri con un pallino ad altezza spalla e schegge nel corpo. Due individui che hanno avuto la propria vita infranta e che ora sono ricoverati in delicate condizioni al centro di recupero di Roma. Mentre il bracconaggio dilaga, approfittando dell'apertura della caccia, la risposta del governo e del Parlamento italiano appare grottesca. Anziché tutelare la fauna, che pure la Costituzione definisce valore fondamentale, si prepara l'ennesima deregulation venatoria con la riforma sparatutto. Una legge, come sappiamo, che punta a liberalizzare le regole e a spalancare le porte a chi uccide, infrangendo perfino le già deboli norme esistenti. Come sottolinea il presidente della LIPU, Alessandro Polinori, serve un blocco immediato di questo scempio normativo, con l'introduzione di pene drasticamente più severe e un potenziamento dei controlli. Per LIPU è anche indispensabile che dall'Europa arrivi una presa di posizione fortissima contro un'Italia già sotto procedura di infrazione comunitaria per la gestione della fauna selvatica.
cani, gli uccelli e poi un caso che ha ferito e scandalizzato tutta Italia. È la storia di Morla, un corvo imperiale di 4 mesi, una femmina allevata fin da piccola da una ragazza di Caldarola, nelle Marche. Morla è stata uccisa a fucilate durante una passeggiata nei pressi della sua abitazione. L'episodio è avvenuto il 6 settembre, giorno della preapertura della stagione venatoria nelle Marche. La ragazza, Angelina Di Monte, aveva portato, come di consueto, Morla a volare libera nei dintorni di casa. Dopo aver udito uno sparo, la giovane ha cercato l'animale, trovandolo a terra senza vita. Sul posto era ancora presente lo scellerato cacciatore, un 80enne, che ha ammesso di aver sparato, sostenendo di aver scambiato il corvo imperiale per una cornacchia, e questa sarebbe la sua giustificazione. La cornacchia, in quella giornata, non rientrava fra le specie cacciabili e il colpo sarebbe oltretutto stato esploso in prossimità della strada, in violazione delle norme della sicurezza venatoria. Un orrore senza fine. La ragazza ha filmato l'uomo mentre si allontanava e le immagini hanno consentito ai carabinieri forestali di Camerino di identificarlo e denunciarlo. Per quest'uomo sono scattati il sequestro del fucile, la sospensione della licenza di caccia e del titolo di detenzione di armi, oltre che l'ignominia di tutta la cittadinanza civile. L'uccisione di un corvo imperiale, che è una specie protetta, può comportare l'arresto fino a 8 mesi e un'ammenda compresa fra i 774 e i 2000 euro, ma si tratterebbe di un'amara consolazione. Quello che resta è ciò che ha dichiarato Angelina. Impugnare un'arma dà diritto di togliere qualsiasi vita? A Morla la vita è stata portata via una mattina come tante e a me è stato tolto il diritto di condividere ancora la nostra vita insieme. La vera natura della caccia sta in questa affermazione. E non è finita. Cani da caccia, uccelli selvatici, un corvo imperiale e non potevano mancare i lupi, fra le imprese di caccia che le cronache identificano di solito sotto l'etichetta del bracconaggio. Un termine che a noi piace poco, perché rischia di occultare il fatto che se è vero che non tutti i cacciatori sono bracconieri, perché la maggioranza dei cacciatori uccide rispettando le regole, regole che noi contestiamo, ma che sono previste dalla legge, è altrettanto vero che tutti i bracconieri sono cacciatori. Quindi i lupi. 2 esemplari sono stati trovati morti nel giro di pochi giorni nella provincia di Pisa, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Una lupa è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella zona del Paduletto, nel comune di Vecchiano, mentre poco distante, ad Arena Metato, è stato ritrovato il corpo senza vita di un cucciolo, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte. Una sequenza di episodi che LNDC Animal Protection, che ha denunciato il fatto, definisce gravissima. L'associazione ha sporto denuncia contro ignoti e chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Questi fatti accadono proprio mentre la regione toscana apre un corso per formare gli operatori dei grandi carnivori. Un corso per accedere al quale è necessario il possesso del porto d'armi per uso di caccia. Una decisione che l'associazione definisce gravissima e che l'ha spinta a inviare una lettera al presidente della regione chiedendo l'immediato ritiro dell'iniziativa. Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, dice che siamo di fronte a fatti di una gravità enorme. L'uccisione di una lupa rappresenta un danno gravissimo non solo per il singolo animale, ma per l'intero branco e per la sopravvivenza dei cuccioli che da lei dipendono. Se a questo si aggiunge il ritrovamento di un cucciolo morto nella stessa zona, è impossibile non parlare di una situazione allarmante. Da troppo tempo, continua Rosati, denunciamo il clima di ostilità e di criminalizzazione nei confronti del lupo, alimentato da campagne portate avanti da alcuni politici e da lobby che lo descrivono come un nemico da eliminare. Perciò, conclude Rosati, chiediamo che venga fatta piena luce su entrambi gli episodi e che non venga sottovalutata quella che potrebbe essere una vera escalation di violenza contro il lupo.

appena trascorsa in Giappone è stata un'estate da record, una di quelle stagioni estreme a cui il cambiamento climatico ci sta tragicamente abituando. A Tokyo il termometro è schizzato all'improvviso da medie di 27 gradi fino ai 35, con un tasso di umidità asfissiante. L'ondata di calore ha trasformato le città in fornaci e all'interno del parco zoologico di Tama, a ovest della capitale, tutto ciò si è trasformato in una vera e propria trappola mortale per chi non ha via di fuga. All'inizio di agosto tre leonesse, fra i 3 e i 15 anni di età, sono decedute a breve distanza l'una dall'altra. Le necroscopie eseguite dai veterinari hanno confermato una diagnosi straziante: disidratazione sistemica e insufficienza pluriorgano. E la tragedia non si è fermata qui. Dei 16 leoni prigionieri dello zoo, ben 10 hanno mostrato gli stessi gravi sintomi: inappetenza, letargia, incapacità di reagire all'afa. Ma com'è possibile che il re della savana muoia di caldo? A spiegarlo è Hideaki Karaki, professore di veterinaria all'Università di Tokyo. I leoni, come quasi tutti i felini, non sudano. Per regolare la temperatura corporea usano l'affanno, facendo evaporare l'umidità attraverso le vie respiratorie. Nella savana africana le temperature salgono gradualmente, il clima è secco. A Tokyo invece il balzo termico è stato improvviso e l'umidità soffocante ha impedito l'evaporazione. In poche parole, le leonesse sono letteralmente soffocate per il loro stesso calore corporeo, bloccate in un ambiente del tutto innaturale. Purtroppo quello di Tokyo non è un episodio isolato. Negli ultimi anni le strutture zoologiche di tutto il mondo stanno mostrando la propria profonda inadeguatezza di fronte alle temperature estreme. Dalle morti di pinguini e animali polari per guasti agli impianti di refrigerazione durante le bolle di calore in Europa, alle morie di volatili e animali esotici negli zoo sudamericani e asiatici devastati da afa e incendi improvvisi. La fauna selvatica reclusa paga il prezzo più alto e queste strutture di prigionia e di morte mostrano tutto il loro infame anacronismo.

0: Agripunk è un'esperienza di attivismo animalista e antispecista a cui siamo vicini da sempre. È un rifugio per animali liberati attivo da anni in provincia di Arezzo, in un luogo molto particolare, perché in origine era un allevamento di tacchini. Una riconversione quindi nella logica della liberazione e dell'antispecismo. Oggi Agripunk è a rischio di sfratto e si appella alla cittadinanza, a chiunque abbia a cuore la sorte di molti animali liberati e di un'operazione di attivismo pionieristica per raccogliere fondi sufficienti per acquistare lo spazio. Servono tanti soldi. Abbiamo chiesto a Desiree, fra le fondatrici di Agripunk, di fare il punto della situazione.
1: Ciao a tutti, qui Dez di Agripunk. Vi ringrazio per questo spazio per darvi un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo qui ad Ambra, dove ha sede il rifugio. Noi siamo appunto un rifugio antispecista che nasce 11 anni fa e dalla riconversione di un allevamento intensivo di tacchine appunto ad Ambra in provincia di Arezzo. Abbiamo preso appunto questo posto con un affitto a riscatto e l'abbiamo appunto trasformato, la parte dell'ex allevamento, riadattando i vari spazi in rifugio antispecista, dove tantissime persone di varie specie negli anni hanno trovato appunto un luogo dove avere qualcuno che si prende cura di loro e poter, ecco, sfuggire al sistema zootecnico che determina la loro fine prematura e la loro trasformazione in merce, no? Quindi qui sono tutte quante soggettività che nel sistema zootecnico sono considerate fondamentalmente macchine produttrici e riproduttrici. Invece qui da noi non devono fare assolutamente nulla, se non, come ora Olly che mi sta guardando con i suoi occhioni mentre parlo, mangiare tanta erbetta e divertirsi a ruminare con i suoi amichetti. E abbiamo destinato questo podere ha anche un lato abitativo, questo lato abitativo l'abbiamo destinato a spazio sociale, autogestito e comunitario, dove organizziamo tutta una serie di iniziative di autofinanziamento. Nulla, noi da fine 2025 appunto siamo sotto sfratto. Da maggio subiamo gli accessi dell'ufficiale giudiziario, perché c'è stato il primo accesso il 22 maggio ed è stato stabilito un rilascio graduale, quindi con vari rinvii, però con tempistiche veramente strettissime, per darci tempo per avviare una trattativa col proprietario per l'acquisto del podere, o quantomeno, se questo non potesse essere possibile, il potersi organizzare per ricominciare da un'altra parte, perché comunque la nostra intenzione è che Agripunk continui ad esistere qui nel luogo dove è nato soprattutto, però se proprio dovesse andare male anche altrove. Però noi ci stiamo concentrando comunque sulla parte del resistere e continuare ad esistere nel luogo dove è nato, per cui non potendo ora appunto riorganizzare qui eventi in maniera costante, stiamo un po' cercando vari spazi, vari posti, varie iniziative, dove andare col banchino oppure dove poter cucinare o dove insomma poter partecipare, portare la nostra esperienza per appunto finanziare le attività solite del rifugio, il cibo per gli animali, le loro cure eccetera. E abbiamo aperto anche una raccolta fondi su Produzioni dal Basso per l'acquisto del podere. La raccolta fondi si chiama Salviamo Agripunk. Aiutateci a salvare questo luogo e a salvare questo rifugio nel luogo dove è nato, e se potete appunto ospitarci, organizzare qualche iniziativa per noi insieme a noi, ecco, noi saremmo mega contenti di poterci essere. Un bacione, un abbraccio grande a tutti.

0: Abbiamo chiesto, come al solito, a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana proprio ad AgriPunk.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Se devo dedicare una ricetta alle amiche e agli amici di AgriPunk, non ho dubbi. Dedico loro con tutto il cuore la ricetta del piatto immancabile alle cene organizzate per sostenere il loro progetto, i bomboloni. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di farina forte tipo Manitoba, 3 g di lievito di birra, 210 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, 40 g di burro vegetale o margarina, la scorza grattugiata di un'arancia, un pizzico di curcuma in polvere, i semi di una bacca di vaniglia, un pizzico di sale e olio di semi per friggere. In una bowl sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida insieme a un cucchiaino preso dal totale dello zucchero di canna e lasciate attivare per 5 minuti. Impastate il lievito con 100 g di farina e lasciate riposare per 30 minuti coprendo con un panno. Trascorso il tempo necessario, aggiungete all'impasto la rimanente acqua, la curcuma, la vaniglia e 50 g di zucchero di canna. Iniziate a incorporare il resto della farina un cucchiaio alla volta. Quando tutto sarà ben amalgamato, aggiungete il sale, la scorza d'arancia e il burro vegetale ammorbidito. Impastate con movimenti circolari dal basso verso l'alto per una decina di minuti. Mettete l'impasto in un contenitore spennellato con un velo di olio e coperto con il coperchio, quindi lasciate riposare per un'ora. Recuperate l'impasto e su un piano infarinato e con le mani anch'esse infarinate, ripiegate la pasta su se stessa varie volte. Mettetela nuovamente nel contenitore spennellato d'olio, chiudete e lasciate lievitare per 3 ore in forno spento con la sola luce accesa. Riprendete l'impasto e sempre su un piano infarinato stendete e ricavate dei dischi di circa 10-15 cm di diametro. Adagiate i bomboloni su un foglio di carta forno e lasciate lievitare ancora per mezz'ora. Scaldate abbondante olio di semi e friggete in immersione in un paio di minuti per lato. L'olio dovrà essere caldo ma non troppo bollente. La temperatura ideale è intorno ai 170-175 gradi, affinché i bomboloni risultino ben dorati all'esterno e cotti anche all'interno. Scolateli e fate asciugare su carta per frittura o carta paglia. Passateli nello zucchero di canna rimanente e servite caldi.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
23: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
24: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
23: Ogni possibilità inizia con un passo.
24: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
25: Questo cammino dobbiamo completarlo.
23: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina, lo ha detto oggi il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo che i mediatori americani sono attualmente impegnati per organizzare i tavoli entro la fine di ottobre. La notizia arriva mentre il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di voler intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Siamo pronti a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk, ha detto il Cremlino. Stamattina uno sciame di droni ha colpito Kiev, centrando anche il ponte nord della città, durante la visita del cancelliere tedesco Merz.
2: Gli Houthi dello Yemen hanno bombardato con droni e missili alcuni impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona orientale del paese. Lo ha dichiarato il portavoce militare dei guerriglieri alleati dell'Iran, dicendo che gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti. I raid arrivano mentre il governo dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, annuncia una controffensiva militare contro gli Houthi con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo. Tanto resta lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Oggi Teheran ha fatto sapere che Washington ha avanzato alcune proposte, ma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le richieste iraniane.
1: La CGIL di Napoli si è detta fin da ora pronta a costituirsi parte civile per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni. Stando alle prime ricostruzioni, Calignano era stato trovato ferito dai sanitari per strada a Caivano. L'uomo, prima di perdere conoscenza, avrebbe riferito di essersi fatto male cadendo da una scala. Calignano è poi morto in ospedale a causa di gravi ferite da politrauma. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie dell'operaio.
2: Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna, 31enne, scampata all'aggressione, rifugiandosi dai vicini insieme alla figlia di un anno.
1: La corsa ai voti centristi anima oggi il dibattito politico italiano. Il centro è uno solo, Forza Italia, siamo la casa dei moderati, alternativi alla sinistra e pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani ha risposto alla sfida lanciata oggi da Matteo Renzi, che ha fatto appello agli scontenti di Forza Italia affinché si uniscano al suo partito Italia Viva. Dal palco della Leopolda di Firenze l'ex presidente del Consiglio ha anche lanciato un segnale al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprende i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. Anche Meloni infine oggi ha voluto mandare un segnale ai centristi: il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, che è la nostra azione di governo, così ha detto Meloni.
2: In Brasile hanno votato i due principali avversari alle elezioni presidenziali che si tengono oggi. Per Flavio Bolsonaro c'è stata una contestazione fuori da un seggio a nord di Rio de Janeiro, dove stava accompagnando la moglie. Il candidato sovranista, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato accolto da fischi e cori contro di lui. Il presidente uscente Lula invece ha votato a San Paolo. I brasiliani sceglieranno oggi tra la democrazia e la barbarie, ha detto uscendo dal seggio. Si vota oggi fino alle 22 ora italiana, subito dopo lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche. I candidati in totale sono 13, l'eventuale ballottaggio è fissato per il prossimo 25 ottobre.
1: 17.34 minuti, vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 19.30, grazie e buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Facendo un giorno mi riri che chi tu capienzo io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Popolare Network.
6: Brasile, ancora poche ore alla fine del voto per le presidenziali, la sfida tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente golpista Jair. Testa a testa nei sondaggi, probabile si vada al ballottaggio. Se Lula dovesse perdere, anche l'ultimo grande paese progressista dell'America Latina passerebbe a destra, un'elezione cruciale a cui guarda anche Donald Trump. Gli Stati Uniti intendono promuovere nuovi colloqui a tre con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo fa sapere Zelensky. Oggi ancora droni su Kiev nel giorno della visita del cancelliere tedesco Merz. Intanto l'ONU documenta le vittime dell'offensiva russa. 15.000 i civili ucraini feriti o uccisi nei primi 8 mesi del 2026. In Spagna i socialisti spingono per il voto anticipato sull'onda delle proteste per il diritto alla casa. La prima data utile sarebbe il 29 novembre. La decisione del primo ministro Sanchez è attesa per domani. Trovato ferito in strada e poi morto dopo un infortunio sul lavoro. A Napoli gli inquirenti indagano per ricostruire la morte di un operaio edile di 61 anni. Lo hanno abbandonato, denuncia la moglie, e i sindacati chiedono giustizia. Le 19:32 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dal Brasile, perché ancora a poche ore si chiuderanno i seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. Alle 22 ora italiana inizierà lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche, e già nella tarda serata di oggi sapremo chi avrà ottenuto più voti. In lizza ci sono 13 candidati, ma la sfida principale è quella tra il presidente uscente Lula e il candidato sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ai domiciliari per il tentato golpe del 2023. Gli ultimi sondaggi li danno molto vicini, ma nessuno dei due dovrebbe superare la soglia del 50% delle preferenze necessaria per vincere al primo turno. Dunque probabile che si andrà al ballottaggio fissato per il prossimo 25 ottobre. Quelle di quest'anno sono elezioni cruciali per il Brasile, ma in generale per gli equilibri politici dell'America Latina. Un voto a cui guardano con grande interesse anche gli Stati Uniti, perché in caso di sconfitta di Lula, anche l'ultimo grande paese a guida progressista del Sud America, il più importante, passerebbe a destra con la soddisfazione di Donald Trump. A San Paolo abbiamo raggiunto Emiliano Guanella, giornalista e scrittore esperto di Brasile, ci parla proprio della posta in gioco.
7: Questo è la posta in gioco di questa elezione, che va molto al di là del Brasile. Il Brasile è importante perché è il più grosso paese dell'America Latina, la più grossa economia del sud del mondo, e rimarrebbe solo il piccolo Uruguay, che ha gli abitanti della città di Roma, quindi non conta assolutamente nulla. Equivarrebbe per Trump a una vittoria su tutto campo della cosiddetta dottrina Monroe, ma non solo. L'America Latina in questo momento è il terreno di scontro principale fra Cina e Stati Uniti, perché la Cina è il primo partner commerciale di tutti i paesi dell'America Latina e da molto tempo il primo partner commerciale del Brasile. E quindi, insomma, per Trump sarebbe il messaggio davvero di una ripresa degli Stati Uniti, e tra l'altro Flavio Bolsonaro ha già detto che la sua politica sarà completamente allineata a Washington, quindi una politica assolutamente atlantista, e per Trump sarebbe una grandissima vittoria. La vittoria di Lula invece è un po' con la speranza di tutta la sinistra latinoamericana, perché la sinistra ha perso in Cile, in Bolivia, in Colombia, il Venezuela ormai è diventato un protettorato americano, quindi molti leader di sinistra sperano proprio in questo Lula a 81 anni che possa essere l'ultimo baluardo e l'ultima, insomma, il forte apache della sinistra latinoamericana di fronte a un Trump che invece potrebbe avere il controllo di tutta questa regione così importante, materie prime, strategica, energia e via dicendo.
6: Passiamo ora alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente Zelensky, aggiungendo che i mediatori americani sono attualmente impegnati proprio per organizzare i tavoli entro la fine di ottobre. La notizia arriva mentre il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di voler intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Siamo pronti a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk, ha detto il Cremlino. Stamattina uno sciame di droni ha colpito Kiev, centrando il ponte nord della città, durante la visita del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Intanto un rapporto dell'ONU ha documentato il numero delle vittime civili causate dai russi nell'ultimo anno di guerra. Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Si tratta in totale di 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi del 2026. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
8: Sono numeri che testimoniano che ogni anno la guerra contro l'Ucraina è sempre più feroce, con crimini di guerra a ripetizione da parte della Russia. Ora, sebbene non sia evidente la proporzione tra civili feriti e civili uccisi, questo importa relativamente, perché è la conferma che i civili sono un obiettivo delle forze russe, le infrastrutture civili. Noi conosciamo quello che vediamo in parte quando avviene nei centri principali, soprattutto la capitale Kiev, però quello che avviene in luoghi più periferici lo vediamo poco, ed è lì che attacchi quotidiani mietono un gran numero di vittime.
6: La crisi in Medio Oriente: gli Houthi yemeniti hanno bombardato con droni e missili alcuni impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona orientale del paese. Lo ha dichiarato il portavoce militare dei guerriglieri alleati dell'Iran, dicendo che gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti. I raid arrivano mentre il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, annuncia una controffensiva militare contro gli Houthi con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo. Intanto resta lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Oggi Teheran ha fatto sapere che Washington ha avanzato alcune proposte, ma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte tutte le richieste iraniane. Una situazione di impasse che dunque continua, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato negli ultimi giorni nuove importanti manovre militari. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
9: La portaerei Roosevelt sarà nel mare Arabico a metà novembre. Con il suo gruppo navale porterà nella regione altri 10.000 soldati americani. Non è ancora chiaro se dovrà sostituire una delle due portaerei che sono nella zona oppure aggiungersi alle forze già presenti, portando così il dispositivo militare USA a un livello mai raggiunto dallo scoppio della guerra con l'Iran. Potrebbe essere un modo per fare pressione sul regime di Teheran, così come invece essere il preludio a una nuova offensiva dopo le elezioni di medio termine. Di fatto finora ci sono stati avvicendamenti allineamenti ma non ritiri di truppe all'interno dell'operazione militare voluta da Donald Trump contro gli iraniani, il che potrebbe essere un indizio rispetto ai piani della Casa Bianca. Inoltre, nuove batterie di Patriot sono state inviate nei paesi del Golfo che potrebbero subire la ritorsione iraniana. Nonostante il previsto ritiro degli ultimi soldati americani dall'Iraq, la presenza militare statunitense nella regione rimane molto forte, segno l'importanza che riveste per Trump. Ma ci sono anche altri possibili movimenti di truppe che rendono visibile la visione geostrategica dell'amministrazione USA. Tra qualche settimana verrà annunciato il numero di soldati americani che verranno ritirati dall'Europa. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di 40.000 unità, la metà dei militari presenti. Il Pentagono non ha confermato, dicendo che i piani non sono stati ancora approvati. Comunque sia, il segnale di disimpegno più o meno forte ci sarà in un momento particolarmente delicato, visto le tensioni con la Russia. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha fatto capire che parte delle truppe spostate all'Europa potrebbero essere inviate nell'America centrale o meridionale. Si parla di Ecuador, Guatemala, Panama. È la militarizzazione dell'emisfero occidentale, che passa anche attraverso l'accordo appena siglato sulla Groenlandia. Gli USA costruiranno nuove due basi sull'isola in attesa di costruirne altre.
6: In Spagna il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez scioglierà domani la riserva sull'ipotesi di andare a elezioni anticipate. Il governo e la maggioranza del Partito Socialista, secondo i giornali spagnoli, stanno spingendo per convocare le elezioni alla prima data utile, che sarebbe il 29 novembre. La sinistra spagnola della coalizione Sumar ha già annunciato che si sta preparando al voto. Chi frena sostiene invece che prima vadano approvati nuovi decreti sulla casa e che la campagna elettorale rischi di far esaurire le proteste. Migliaia e migliaia di persone negli ultimi giorni hanno manifestato in una cinquantina di città spagnole, compresa Madrid, soprattutto dopo il no del Parlamento alle misure proposte dal governo per il diritto all'abitare e contro le speculazioni immobiliari. In Italia adesso la riapertura settimanale di domani darà un primo segnale su come i mercati finanziari, in particolare il mercato dei titoli di Stato, reagiranno dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra di bilancio. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati criticano in particolare la decisione di stanziare comunque 14 miliardi di euro per la difesa in deficit, puntando sulla flessibilità offerta dall'Unione Europea su questo capitolo di spesa. Le armi sono l'unica voce di spesa che aumenterà nel corso del prossimo anno. Sentiamo Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL.
10: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuole e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando a figlie di quell'irresponsabile avallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più a dare risposta alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
6: La corsa ai voti del centro ha animato oggi il dibattito politico italiano. Il centro è uno solo, Forza Italia, siamo la casa dei moderati, Alternative alla sinistra e pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani ha risposto alla sfida lanciata da Matteo Renzi, che oggi aveva fatto appello agli scontenti di Forza Italia affinché si uniscano al suo partito Italia Viva. Dal palco della Leopolda di Firenze l'ex presidente del Consiglio ha anche lanciato un segnale al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprende i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. A Napoli è stato trovato ferito in strada dopo un infortunio sul lavoro e poche ore dopo è morto in ospedale. I sindacati chiedono giustizia per Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, morto ieri in circostanze ancora del tutto da chiarire. Lo hanno abbandonato per strada, mio marito non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie della vittima. Ascoltiamo il servizio.
11: Sussiste l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per spiegare le cause della morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni deceduto ricoverato ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano, centro abitato dell'area metropolitana del capoluogo campano. La Procura di Napoli Nord coordina le indagini affidate ai carabinieri di Giuliano ed è impegnata a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, il quale avrebbe detto ai sanitari del 118 prima di perdere i sensi di essersi ferito cadendo da una scala. Trasportato in ospedale con gravi lesioni da politrauma, Calignano è morto dopo il ricovero. Ai carabinieri risulta che la vittima fosse stata assunta regolarmente il 1 ottobre. La moglie però ha riferito al suo avvocato di non essere stata a conoscenza dell'assunzione, che il marito aveva percepito l'indennità di disoccupazione del mese di settembre. Il cellulare dell'uomo è stato sequestrato ai fini delle indagini, che hanno anche lo scopo di chiarire chi abbia chiamato il 118. Parole di cordoglio e di denuncia sono state pronunciate dai leader sindacali del territorio. Anche se in questa fase non conosciamo tutti i risvolti della vicenda, ha affermato Nicola Ricci, segretario generale CGIL Campania Napoli, ci costituiremo parte civile nel futuro processo. Da Napoli Massimo Congiu per Popolare Network.
6: Un uomo di 37 anni ha aggredito oggi la compagna tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo si è suicidato gettandosi dal balcone del suo condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna 31enne è scampata all'aggressione insieme alla figlia di un anno rifugiandosi dai vicini. Una morte sotto la tutela dello Stato, la malattia mentale è ancora uno stigma. Così la garante comunale dei diritti dei detenuti di Reggio Emilia ha commentato il suicidio in carcere del 26enne Mena Istafanus. Il giovane era seguito dal centro di salute mentale di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi era stata convalidata la sua custodia cautelare in carcere dopo l'arresto per aver aggredito e ferito 3 persone. In Emilia-Romagna di recente sono accaduti 3 casi simili di detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Abbiamo chiesto una riflessione a Maria Cristina Lasagni, direttrice di Psicoradio di Bologna, redazione che da 20 anni si occupa di salute mentale, politica, arte e cultura e che conduce una trasmissione anche su Radio Popolare.
12: È un fallimento della nostra società questa, che non è in grado di aiutare dei ragazzi che vengono da una popolazione molto lontana, da luoghi molto lontani, da lingue diverse, che hanno attraversato il mondo eccetera, per arrivare in Italia dove nessuno riesce a aiutarli davvero. Non è credibile, non è pensabile. Ci sarebbe ancora la possibilità di aiutarli, invece sembra qua che sia molto facile girare le spalle e non guardare nessuno, perché questi ragazzi che si uccidono. Io sto pensando a Usman Silla, avevamo fatto una puntata su di lui. Io credo che uno possa veramente finire con un'idea di sé bassissima, sottoterra, e questa cosa qua secondo me è un problema che dovrebbe essere preso in carico da chi si occupa anche di qualcosa che apparentemente non c'entrerebbe, come è per esempio la cultura.
6: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Luca Parena. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
5: Popolare Network.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Va ora in onda il culto evangelico. La predicazione di oggi è curata dal pastore Dieter Campen.
5: Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi do il benvenuto con il versetto della settimana dal Salmo 145, versetto 15. In Germania, in questa domenica, viene celebrato la festa del raccolto, in cui si ringrazia Dio per i frutti della terra. In Italia, questa domenica conclude il periodo dedicato al creato, in cui si ricorda quanto preziosa, ma anche quanto fragile sia la terra. Celebriamo dunque questo culto nel nome di Dio Padre, che ci dà il pane quotidiano, nel nome di Dio Figlio, che è il pane della vita, e nel nome di Dio Spirito, che ci fa condividere il nostro pane con il prossimo. Amen. Ascoltiamo alcuni versi del Salmo 104.
6: Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuota il Leviatano, che hai creato perché si diverta. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo accolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato e muoiono. Ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, ti lodiamo e ti benediciamo per la grandezza delle tue opere e per l'amore costante con cui ci circondi. In questo amore ci hai custoditi e liberati. Oggi il nostro cuore ti cerca. La tua parola di vita è dolce per i nostri orecchi e le nostre labbra ti rendono grazie per la tua benevolenza. Sii con noi durante questo culto, Signore, e uniscici al coro di lode di tutte le tue creature. Amen.

0: Preghiamo. Dio nostro, fonte della nostra vita, come un albero si nutre dell'acqua, così noi abbiamo bisogno della tua parola per vivere. Le nostre radici sono la tua grazia, il nostro fogliame e il tuo amore. Come un albero ha bisogno del vento per muoversi, così noi abbiamo bisogno del tuo spirito. Nutrici con la tua parola, Signore, rialzaci con il tuo perdono e rafforzaci con la tua benedizione, affinché possiamo portare frutti abbondanti e diventare un rifugio sicuro per chi lo cerca. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Leggo dalla seconda lettera ai Corinzi, l'epistola dalla seconda lettera di Paolo. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio. Perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi, perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile.

testo della predicazione si trova nel Vangelo di Marco, capitolo 8, i versetti da 1 a 9. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, e alcuni di loro sono venuti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo averli benedetti, comandò di distribuire anche quelli. Così mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. Cari fratelli e sorelle, il regno di Dio viene spesso descritto come un grande banchetto. L'abbondanza di cibi, sapori, specie e profumi, infatti, lascia presagire e pregustare la pienezza del regno di Dio. Questo racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è in qualche modo un'anticipazione del grande banchetto celeste. La folla che segue Gesù non mangia da 3 giorni. Il fatto che siano 3 giorni e non 2 o 4 ha un forte valore simbolico. Sappiamo bene che Gesù è risorto il 3° giorno. Anche i gesti compiuti da Gesù, prendere il pane, rendere grazie, spezzarlo e distribuirlo, sono chiaramente i gesti dell'ultima cena prima della sua morte, gesti che noi ripetiamo ancora oggi nella cena del Signore. In questa prospettiva, il racconto allude chiaramente alla risurrezione e alla glorificazione, sottolineando la Signoria di Cristo. Egli ci nutre non solo mediante il pane spirituale della sua parola, ma anche con il pane quotidiano e materiale. I discepoli, invece, non sono ancora pienamente inseriti nella prospettiva del regno di Dio. Quando Gesù chiede loro di dare da mangiare alla gente, entrano in crisi. Hanno solo pochi pani e pesci, mentre la folla è grandissima. Entrano in crisi perché si affidano soltanto alla loro solita e limitata razionalità, secondo la quale il cibo non è sufficiente per tutti. Gesù, al contrario, distribuisce quei pochi pani e pesci. Tutti si saziano e alla fine ne avanza pure. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Nella predicazione sul monte Gesù dice: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Penso che avere fede significa anche contare su Dio. Noi contiamo ancora su di Lui? Se sì, allora non facciamo della sopravvivenza materiale la nostra unica priorità, ma cerchiamo innanzitutto il regno di Dio, confidando che Egli provvederà al resto. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E questo vale per ogni ambito della vita. Chi ha fede è ricco, anche se materialmente povero, perché sua è la pienezza del regno di Dio. Dalla fede nasce una generosità naturale, perché chi vive di fede tutto è dono. Questa generosità si esprime anche nei gesti di Gesù che ripetiamo in chiesa durante la cena del Signore. Conosciamo bene questi gesti, ma vale la pena rifletterci ancora una volta. Prendere il pane significa accogliere i doni di Dio, significa non lasciarli marcire, ma diventare attivi e farne buon uso per il nostro benessere e per quello degli altri. Rendere grazie.
Ringraziare significa non dare le cose per scontate, ricordando che tutto sarebbe potuto andare diversamente. Vuol dire di non farsi troppe illusioni sul proprio merito. Saremmo potuto nascere in un paese povero e non avere nulla pur lavorando duramente. Ringraziare ci mette in sintonia con Dio, ci apre il cuore, ci rende lieti e generosi. Spezzare. Dividere il pane trasforma un pezzo grande in tanti pezzi piccoli. Qui assistiamo a una vera moltiplicazione. Magari non una moltiplicazione miracolosa, ma comunque una moltiplicazione reale. E quei piccoli pezzi possono saziare tante bocche. Infine distribuire. La cena del Signore è anche un esercizio di solidarietà. Il pane viene condiviso affinché basti per tutti. Questa solidarietà, che nella cena del Signore viviamo in modo simbolico, è di enorme rilevanza per la nostra vita e per la nostra società. Proprio oggi, se parliamo di pane, le prospettive sembrano pessime. Le guerre bloccano le esportazioni di grano, le tensioni internazionali colpiscono la produzione di fertilizzanti e i cambiamenti climatici devastano i raccolti, facendo temere per la vita di milioni di persone. Non che sia impossibile sfamare tutti, ma ci vorrebbe uno spirito di solidarietà. Se invece i paesi ricchi comprano tutto il grano che vogliono, per i paesi poveri resta troppo poco. Purtroppo, in una società globalizzata e anonima, sembra vantaggioso pensare prima a se stessi, convinti che le risorse non bastino per tutti. Qui ci ritroviamo di nuovo nella stessa posizione dei discepoli di Gesù. Purtroppo il freddo calcolo della ragione non promuove la solidarietà. La ragione si limita a una operazione quantitativa e dice: con le mie poche possibilità non posso risolvere la fame del mondo, né posso fermare il cambiamento climatico rinunciando all'auto. Razionalmente questo può anche sembrare vero. Il racconto biblico però ci invita a entrare nella prospettiva del regno di Dio e a vivere di fede. Qui non albergano la scarsità o la fredda razionalità dei numeri, ma l'amore, l'abbondanza, il dono e la gratuità. E non c'è spazio per l'astrazione quantitativa, ma per la concretezza e il coinvolgimento personale. Se ad esempio una comunità avvia un progetto diaconale e tra tanta fatica e vari fallimenti riesce ad aiutare una sola persona, dal punto di vista puramente numerico quel progetto sembra inutile e incapace di cambiare la società. Eppure per la fede aver aiutato quell'unica persona è un gesto così prezioso e importante come se si fosse salvato il mondo intero. Oppure pensiamo a una comunità che si impegna in un progetto per la tutela dell'ambiente. La questione non è se quell'azione da sola possa fermare il cambiamento climatico o se sia sola una goccia su una pietra bollente. È prima di tutto un atto di solidarietà che nasce dalla fede. E non importa se è solo una goccia su una pietra bollente. Nella logica di Dio, quella goccia non evapora per nulla, diventa una sorgente di speranza. Quando un cristiano agisce in modo solidale, lo fa certamente per cambiare qualcosa in positivo, ma soprattutto lo fa perché ha ricevuto tanto, perché nella fede è già partecipe della pienezza divina. Dove una comunità vive nella prospettiva del regno di Dio e in uno spirito di gratuità e di solidarietà, accade che il regno di Dio diventi percepibile. Nella Chiesa si crea un clima caldo e luminoso, le preoccupazioni e le paure svaniscono, la vita riprende quello splendore che troppo spesso vediamo rispecchiato soltanto negli occhi luminosi dei bambini. E in una Chiesa così, dove c'è quello splendore,
succedano ancora dei miracoli, proprio come la moltiplicazione dei panni. E l'amore di Dio, che supera ogni nostra intelligenza, mantenga i nostri cuori e la nostra mente in Cristo Gesù. Amen.

Signore, la tua parola ci rivela la pienezza del tuo amore. Aiutaci a vivere a partire da questa ricchezza. Apri i nostri cuori alla gratitudine e fa che possiamo accogliere ogni cosa come un dono delle tue mani, pronto per essere condiviso con chi metti sulla nostra strada. Ti preghiamo per il mondo, specialmente per dove si vede solo scarsità e dove sembra vincere la legge del più forte. Preservaci dal cadere in questa logica. Aiutaci invece a rispecchiare la tua luce e a essere testimoni di speranza. Come Gesù ebbe compassione della folla nel deserto, ti preghiamo oggi per i deserti del nostro mondo, per chi non arriva alla fine del mese, per chi subisce la violenza della guerra e dell'ingiustizia e per chi ha smarrito la pace del cuore. Dona loro la gioia liberante del Vangelo, la forza di non arrendersi e trasforma noi in sorelle e fratelli capaci di spezzare il pane e sostenere la loro causa. E ora, nel silenzio, vogliamo portare davanti a te i volti e le situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Ascolta la nostra preghiera, abbi pietà di noi, salvaci e proteggici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Dieter Kampen.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
0: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
0: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: love. Amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
6: Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
7: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere rhythm and blues, carcere soul e metal e rap, carcere funk. La scorsa settimana eravamo a New York con i Public Enemy e anche oggi New York è centrale, ma la nostra storia inizia e si svolge in gran parte sulla costa opposta degli Stati Uniti d'America. Siamo in California nella seconda metà degli anni 90.
6: È qui che la Guess, il famoso marchio di abbigliamento statunitense, si ritrovò al centro di scandali e proteste. I lavoratori, per lo più immigrati, percepivano una paga inferiore al salario minimo. Inoltre, la produzione si serviva di un'attività domiciliare illegale di cucito e, se non bastasse, alcuni dipendenti erano stati licenziati perché sindacalizzati. In tanti si indignarono. E quando c'era da indignarsi per una giusta causa, lui era sempre in prima fila.
7: Il 13 dicembre del 1997 la polizia di Santa Monica lo arrestò insieme ad altri 32 manifestanti che bloccavano l'ingresso di un grande magazzino in un affollato centro commerciale della città. L'accusa era quella di intralcio all'attività commerciale. Avevano appena sfilato in corteo in una manifestazione di protesta organizzata dal sindacato dei lavoratori tessili contro il colosso del jeans. Chiedevano a chi si affollava a comprare regali natalizi di boicottare i capi di abbigliamento Guess. Lui era il chitarrista dei Rage Against the Machine.
6: Alla fine di settembre del 2006 venne arrestato a Los Angeles durante un'altra protesta, questa volta a sostegno dei lavoratori alberghieri. Circa 400 persone stavano manifestando contro le condizioni di sfruttamento che colpivano soprattutto gli immigrati impiegati nel settore. Qui l'accusa era quella di assembramento illegale, visto il rifiuto di sgomberare la via di accesso all'aeroporto. La cauzione pagata fu di $5,000. Lui era il chitarrista degli Audioslave.
7: Nel frattempo, tra un arresto e l'altro, nel 2002 aveva fondato, insieme al musicista Siri Tankian dei System of Down, l'associazione Axis of Justice, ancora oggi in prima linea nelle lotte per la giustizia sociale.
6: Ma questi sono solo due tra i vari arresti che lui ha subito, sempre per qualche forma di disobbedienza civile. Laureato a pieni voti a Harvard in scienze politiche, ha sempre avuto ben chiaro da quale parte della storia dovesse farsi trovare, come ci ha dimostrato anche nelle scorse ore.
7: È stato lui, infatti, a organizzare il grande concerto Power to the People, una giornata di pace, amore, giustizia e musica, che si è tenuta sabato scorso al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, per mettere in luce, come si legge, il potere che le persone comuni hanno quando si uniscono attraverso la musica, l'arte, la comunità e l'azione per plasmare il nostro paese e il nostro pianeta nel giorno delle elezioni e oltre. Il primo album in studio dei Rage Against the Machine è uscito nel novembre del 1992. Era stato anticipato da questo singolo. Ci ascoltiamo Killing in the Name, alla chitarra Tomo Morello.

0: Against the Machine alla chitarra Tom Morello, al quale dedichiamo questa puntata di Jailhouse Rock, classe 1964. Thomas Morello, detto Tom, nato nel quartiere di New York di Harlem. Tom Morello è figlio di un diplomatico keniota e di Mary Morello, da cui prende il cognome, un insegnante attivista. Il padre infatti tornò in Kenya quando Tom era molto piccolo, lui prese il cognome della madre, dalla quale fu cresciuto, con la quale ha sempre vissuto. Ma il padre, Ngete Nyoroge, era stato attivo nelle lotte anticolonialiste per la democrazia nel suo paese e comunque ha costituito un'ispirazione morale per Tom Morello. Negli ultimi anni del decennio 90, Morello ha suonato la chitarra nei Lock Up, e nel 91, dopo l'incontro con Zach Della Roscia, si formano appunto i Rage Against the Machine, che con varie reunion più tardi, però diciamo in questa prima fase, durano fino al 2000. Dal 2001 la chitarra di Tom Morello per 7 anni la ritroviamo nel supergruppo degli Audioslave. Nel 2016 lo troviamo anche per 3 anni nel supergruppo dei Prophets of Rage, dove c'è anche Chuck D dei Public Enemy, a cui abbiamo dedicato la scorsa puntata di Jailhouse Rock. E Tom Morello è alla base anche del supergruppo degli Street Sweeper Social Club, e i suoi progetti musicali non si esauriscono qui. Tra l'altro lo abbiamo visto tante volte anche suonare con il boss, con Bruce Springsteen, nella E Street Band. Sia i Public Enemy che Springsteen erano nel concerto Power to the People. Tom Morello, una vita dedicata all'attivismo, ed è stato lui l'organizzatore di questo grandioso concerto che si è tenuto 2 giorni fa, il 3 di ottobre.
1: Ebbene sì, un concerto, Susanna, un concerto dove c'eravamo. Un concerto pazzesco, un concerto che ci ha emozionato, ma un concerto che non era solo un concerto, che non è stato solo un concerto che è stato un inno all'attivismo. Era pieno di gente che è impegnata nel sociale, impegnata sui diritti umani, è impegnata nella democrazia. Sul palco, da John Baez a Stephen Stills, Public Enemy, il boss, ma anche lì nel parco, uno degli anfiteatri naturali più belli per concerti degli Stati Uniti d'America, pieno di gente che vuole invitare tutti a registrarsi ai registri per votare, perché così è negli Stati Uniti, bisogna registrarsi per votare. Era questo, è stato questo lo scopo del concerto, e si sentiva nell'aria.
0: Il primo album in studio dei Rage Against the Machine, dal quale abbiamo ascoltato il brano di apertura di questa puntata di Jailhouse Rock, porta semplicemente il nome del gruppo. Come abbiamo detto, è uscito nel novembre 1992, un disco dalla fortissima carica politica, fin dalla copertina durissima con il monaco buddista vietnamita Thich Quang Duc immobile e avvolto dalle fiamme dopo essersi dato fuoco per protestare contro l'oppressione della sua religione da parte del governo sudvietnamita. È accaduto nel giugno del 1963. La foto di Malcolm Brown vinse il World Press Photo of the Year. Rage Against the Machine è un disco unico nel suo genere, che fonde heavy metal, rap, funk. Noi restiamo ancora su questo album, che la rivista Rolling Stone ha messo al 24esimo posto nella classifica dei migliori album metal di sempre. Da qui ci ascoltiamo Bullet in the Head.

0: Bullet in the Head, i Rage Against the Machine in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando al chitarrista Tom Morello. Tom Morello, una vita nell'attivismo, come abbiamo visto, è stato arrestato molte volte per la sua disobbedienza civile. In Italia, e purtroppo non solo, negli ultimi anni vi è stata una terribile, illiberale, stretta nella repressione del dissenso. I pacchetti sicurezza si sono succeduti con una criminalizzazione di forme pacifiche di protesta. La rete No DDL racchiude moltissime organizzazioni italiane di società civile, c'è anche Antigone, che si sono opposte a questa deriva. Attivista e animatrice della rete è Federica Borlizzi, che è anche una ricercatrice universitaria all'Università di Venezia. Nelle ultime settimane Federica è stata inoltre protagonista della vicenda che a Roma ha riguardato Spin Time, un palazzo occupato nel cuore di Roma che ha garantito negli anni il diritto all'abitare a moltissime famiglie, che era anche uno straordinario spazio di produzione culturale. Federica Borlizzi è attiva con l'associazione Nonna Roma, il cui slogan è Nessuno si salva da solo, un'associazione di mutuo soccorso per tante esigenze a partire dalla distribuzione alimentare. Noi abbiamo contattato Federica per capire il punto della situazione, in particolare proprio per quanto riguarda i tentativi di repressione del dissenso. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Federica Borlizzi, sono stati anni difficili questi ultimi. Sono stati anni dove le pratiche di polizia e le norme sono state, tra le altre cose, dirette a restringere lo spazio della protesta. Una vera e propria strategia di criminalizzazione del dissenso. Ci puoi in sintesi raccontare, tu che sei in prima linea in questa battaglia, qual è lo stato dell'arte del movimento che si è opposto ai vari pacchetti sicurezza?
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. È sempre bello essere qui con voi. Sì, sono stati anni molto difficili quelli che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Anni in cui il regime di guerra si è saldato con un autoritarismo securitario sempre più feroce, che ha comportato una restrizione senza precedenti di ogni spazio di agibilità democratica. Ma sono stati anni in cui la società civile ha tentato di reagire a questo attacco, creando delle alleanze e delle coalizioni anche inedite e tentando di rappresentare un vero e proprio anticorpo democratico, no, a questa deriva. Lo abbiamo visto con, diciamo, ad esempio la vittoria referendaria e lo abbiamo visto anche con tutte quelle reti, dalla rete a pieno regime alla rete No Kings, che si sono costruite in questi anni, anzitutto per contrastare quello che poi, no, è diventato il decreto sicurezza 48 del 2025, un decreto che è stato definito da Antigone il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana, perché effettivamente ha segnato, no, proprio un cambio di paradigma nel rapporto tra Stato e società civile, come rapporto di imperio fondato sulla fedeltà e sull'obbedienza. Non a caso, in quel decreto del 2025 noi abbiamo visto un diritto penale sartoriale con nuovi reati, con circostanze aggravanti che sono state cucite addosso alle pratiche di protesta, anche e soprattutto pacifiche, che la società civile mette in campo, no? Pensiamo al nuovo reato di blocco stradale che già sta producendo, diciamo, i suoi effetti. Ma nel 2026, con il nuovo decreto sicurezza, abbiamo visto un ulteriore inasprimento, un ulteriore salto di qualità, perché non basta più criminalizzare il dissenso dopo che si è manifestato, ma si cerca anche, diciamo, di neutralizzarlo preventivamente, e lo si fa, diciamo, attraverso uno spostamento del baricentro, non più il diritto penale, ma il diritto di polizia. Nel nuovo decreto del 2026 noi abbiamo visto estendersi a dismisura, l'ambito di operatività dell'autorità di pubblica sicurezza, no? Pensiamo tra tutti al fermo preventivo che consente alla polizia di poter operare imporre un fermo fino a 12 ore di chiunque stia raggiungendo una manifestazione o anche solo un'assemblea pubblica. E sono delle disposizioni che già hanno, diciamo, avuto degli effetti. A Mantova, ad esempio, nel maggio scorso, alcuni attivisti sono stati prelevati dalla polizia mentre erano semplicemente seduti in un bar a fare colazione circa 2 ore prima della manifestazione. Ed è stato un fermo giustificato solo dalla presenza di un megafono e di alcuni volantini. Quindi è evidente che vi è un salto di qualità, no? E non, al centro non vi è più l'offesa, ma la minaccia, e quindi si cerca di neutralizzare appunto preventivamente ogni forma di dissenso. Noi siamo molto preoccupati da questo clima, siamo molto preoccupati anche da, diciamo, gli ultimi avvenimenti di queste settimane. Pensiamo alla criminalizzazione dei medici che semplicemente non hanno certificato l'idoneità diciamo, delle persone migranti per rientrare in quei luoghi patogeni che sono i CPR. La buona notizia però è che la mobilitazione della società civile non è scomparsa. La rete costruita contro i decreti di sicurezza, diciamo, è diventata non semplicemente una coalizione difensiva, ma sta cercando di tenere insieme lotte diverse attorno alla difesa degli spazi, diciamo, democratici, ma anche attorno a, diciamo, un'altra idea di sicurezza, che è anzitutto la sicurezza sociale, la sicurezza dei diritti di tutte e tutte. E proprio il 4 ottobre noi ci ritroveremo a Napoli per una nuova assemblea nazionale, perché oggi la sfida è non limitarci a essere, diciamo, semplicemente in una postura difensiva, a inseguire norma dopo norma tutte le involuzioni poste in campo da questo governo, ma a cercare di dar vita ad una risposta politica e sociale capace di rimettere al centro la libertà, il conflitto democratico e la partecipazione per, diciamo, anche affermare un'altra idea di sicurezza e per difendere la libertà di tutti e tutte noi.
2: Federica, torniamo ai poteri di polizia. Tu sei una grande studiosa del cosiddetto Daspo urbano. Riesci a spiegare ai nostri radioascoltatori cosa è e da dove nasce e perché il Daspo urbano rischia di essere un attacco allo Stato di diritto?
1: Il DASPO è un acronimo che sta per divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed è un istituto presente nel nostro ordinamento dal 1989 ed è stato introdotto per impedire l'accesso agli stadi ai tifosi violenti o presunti tali. E si tratta di un istituto che è applicato non da un giudice, ma dall'autorità di pubblica sicurezza nella figura del questore e peraltro non in presenza di reati, ma anche di condotte del tutto inoffensive, come il fatto che un tifoso possa semplicemente essere trovato con dei petardi in tasca. Perché dico questo? Perché il Daspo sportivo, che è stato poi inasprito nel corso del tempo da innumerevoli decreti legge ogni qualvolta si verificavano episodi di violenza negli stadi, è caratterizzato da una forte eccezionalità, no? Da una deroga esplicita ai principi e alle garanzie proprie del diritto penale. E questo era un elemento evidenziato dalle stesse tifoserie organizzate che all'inizio degli anni 2000, no, diciamo, andavano a affermare il pericolo che quelle leggi speciali previste per gli ultra potessero poi estendersi a tutta la città, cosa che effettivamente è avvenuta. Perché nel 2017, con il decreto sicurezza 14, no, degli allora ministri Minniti e Orlando, il DASPO è passato dalla periferia al centro del nostro sistema giuridico, perché si è introdotto il DASPO urbano. Ed il Daspo urbano, nelle forme dell'ordine di allontanamento che è comminato dalla polizia anche dai vigili urbani o del divieto di accesso che invece è disposto dal questore, di fatto va a colpire delle condotte che ancora una volta non costituiscono reato, ma sono ritenute a vario titolo pericolose, immorali, incivili, indecorose. E quindi noi ci siamo trovati uno strumento che è uno strumento applicato nelle nostre città, soprattutto soprattutto nei riguardi delle soggettività marginalizzate, senza dimora, sex workers, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, con il paradosso che questi soggetti mettono in campo delle condotte inoffensive, vengono raggiunti dal provvedimento di Daspo Urbano che, se violato, comporta poi l'applicazione di una sanzione penale con un processo di vera e propria criminalizzazione. Negli ultimi anni noi abbiamo visto in tutti i decreti legge che si sono intervallati dal 2017 in poi un inasprimento del Daspo Urbano stesso, che oggi è utilizzato anche e soprattutto contro i giovanissimi. Pensiamo al Daspo addirittura dalle scuole per la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Quindi è un meccanismo molto pericoloso che sta producendo degli effetti davvero, diciamo, nefasti all'interno delle nostre città. Quello che è accaduto negli ultimi anni è stato un duplice salto di qualità. Da un lato il Daspo è stato utilizzato dai prefetti, no? Il Daspo prefettizio nelle cosiddette zone rosse, soprattutto per criminalizzare i giovanissimi di seconda generazione. Come dimostrano gli stessi dati, no? Sull'applicazione, il 70% dei Daspo prefettizi applicati nelle zone rosse riguarda ragazzi giovanissimi dai 16 ai 24 anni di origine straniera, no? E dall'altro lato, con il decreto legge 23 del 2026, il Daspo ha subito un ulteriore, appunto, salto di qualità, perché si è conclusa la parabola dagli stadi alle città fino alle piazze con l'introduzione, appunto, del Daspo dalle manifestazioni. Cioè l'ultimo decreto legge del 2026 ha introdotto la possibilità per il questore di andare a disporre un Daspo dalle piazze fino ad un anno per coloro che sono anche semplicemente denunciati per reati avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche. Però, se come abbiamo detto, negli ultimi anni noi abbiamo visto ampliare a dismisura i reati, le circostanze aggravanti per semplici comportamenti di protesta che avvengono nelle piazze, è evidente il pericolo che si corre, no? Cioè il pericolo che, attraverso un semplice provvedimento di un'autorità di pubblica sicurezza, senza neanche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, si vada ad impedire l'esercizio di una libertà democratica, qual è la libertà di protesta, la libertà di riunione.
0: Federica, per chiudere vado sul contesto romano. A Roma sei stata di recente dentro e sei ancora dentro la battaglia per difendere lo Spin Time, ossia uno spazio di vita e di pensiero nella nostra città. Puoi riassumere quanto accaduto e a che punto siamo, soprattutto per chi ci sta ascoltando da altre città?
1: Spin Time è una realtà fondamentale per la città di Roma. Non solo ha dato un tetto sopra la testa a 400 persone, tra cui 100 bambini, che avevano diritto ad una casa popolare, ma ha anche rappresentato nel corso di questi anni uno spazio di mutualismo, di solidarietà all'interno della città di Roma, nel centro della città di Roma. Approfittando appunto di un incendio che si è verificato a luglio, è stato illegittimamente sgomberato e la reazione della società civile romana non si è fatta attendere. Abbiamo passato un intero agosto accanto alla comunità di Spin Time per la lotta a rientrare in quel palazzo, un palazzo che è posseduto, come sappiamo, da un fondo immobiliare. E pochi giorni fa c'è stata una manifestazione che ha visto 50.000 persone scendere in piazza, non solo per difendere Spin Time, ma per difendere la città pubblica, cioè una città in cui al primo posto vi possa essere il diritto delle persone a abitare all'interno della propria città e non il diritto alla rendita dei fondi immobiliari. Quindi Spin Time per noi rappresenta una battaglia fondamentale ed una battaglia che deve necessariamente essere vinta, perché la battaglia di Spin Time ci parla dell'accessibilità e della vivibilità delle nostre città, che appartengono a chi le abita e non possono essere prese in ostaggio dai fondi immobiliari.
0: Era Federica Borlizzi, ricercatrice e attivista dell'associazione Nonna Roma, ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla chitarra di Tom Morello, il primo album degli Audioslave del 2002 porta semplicemente il nome del gruppo. Nel 2005 arriva Out of Exile e Revelations, il terzo e ultimo album in studio degli Audioslave, esce invece nel settembre 2006, 20 anni fa. da cui ci ascoltiamo Shape of Things to Come.

Shape of Things to Come, gli Audio Slave, in questa puntata che stiamo dedicando a Tom Morello e alla sua chitarra, una puntata che adesso entra in carcere come ogni settimana. Lo fa con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: Giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Essere una donna trans in un carcere italiano significa essere reclusa in un istituto maschile. Significa dunque che l'istituzione non riconosce l'identità di genere delle persone trans. Barbara è una delle circa 70 donne trans detenute nei penitenziari italiani. Lei si trova a Rebibbia, nella sezione denominata Transsex, una delle 6 sezioni in tutta Italia. Un carcere nel carcere. Mentre nell'istituto di Rebibbia le donne trans accedono alle stesse attività degli uomini, in altri istituti questa possibilità è preclusa, con la conseguenza di un ulteriore e afflittivo isolamento. Ma c'è di più. C'è un elemento culturale ad aggravare il quadro, la transfobia, che esiste nel mondo libero e anche nel mondo penitenziario. Come se conoscere una donna trans, aver conosciuto una donna trans, riducesse il grado di machismo, che purtroppo sembra essere ancora la regola. Ce lo racconta Barbara.
2: Ci sono uomini che, sì, è vero, fanno la discriminazione, no? Dicono, oh, quella c'ha il pisello, perché tu cosa c'hai? Cioè, quello che c'ho io c'hai anche tu. Poi ci sono uomini che magari noi riconosciamo, noi transessuali, che, alcuni transessuali che lavorano fuori, che hanno lavorato in strada o negli annunci, quindi annunci sessuali, vediamo gli stessi detenuti che sono venuti con noi e che poi ci scrivono. Ed è vero, perché a me è capitato, è stato brutto vederlo. Io ho conosciuto una persona tanto tempo fa, io ho una situazione sentimentale un po' complicata a casa, c'ho un compagno e via, che sto da 3 anni, quindi e via. Però io tantissimi anni fa ho conosciuto questo ragazzo me lo ritrovo dopo tanti anni a Rebibbia, che neanche mi salutava, e è dovuto intervenire l'amico per dirglielo, ha detto scusa, se tu sei stata con lei, perché, ma non stata nel senso quei 5 minuti a pagamento, buttiamola proprio papale, proprio una relazione che è durata un mese o due, cioè venivi a casa mia, mangiavi, io andavo a casa sua, mangiavo, tante cose. Allora, gli uomini sono fatti così, allora, sono molto strani.
3: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate.
4: Ecco, parliamo di speranze, parliamo di futuro, che futuro vedi davanti a te?
3: In questo momento, da qualche settimana, comincio a vedere uno spiraglio, perché avendo avuto accesso all'articolo 21, che io avevo già, ma avendo avuto dei trasferimenti, non per colpa mia, avendo avuto questi trasferimenti, si ferma tutto, riparte l'osservazione e quindi sono passati 2 anni. Riaprire l'articolo 21 significa cominciare ad uscire fuori, a riavere contatti con il mondo, anche perché i benefici, anche se sei un'ergastolana, i benefici ci sono, passa tanto tempo, però se fai un percorso pulito che dimostri la rieducazione, il reinserimento, i benefici si possono avere. La speranza è di riuscire ad accedere piano piano a questi benefici.
4: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
3: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse... Ci sono tanti forse ancora sospesi, a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però... sicuramente tutti facciamo degli errori, non penso che i miei, come tanti altri, siano da fine pena mai. Forse gli errori di calcolo, di fiducia, di... non penso siano grossi errori, penso che siano errori che tutti facciamo, chiunque. Forse ho già pagato anche abbastanza con 10 anni, non lo so.
4: Con l'oggetto del tuo amore mantieni qualche tipo di rapporto?
3: No, ho chiuso tutto, sono sola, sto bene da sola, ho difficoltà a fidarmi degli altri, la persona che diceva di volermi bene, che mi avrebbe protetto e accompagnata per tutta la vita, mi ha chiuso qua dentro, quindi sfido chiunque a non avere difficoltà a fidarsi. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io e a imparare a dire anche di no.
4: E coi figli come fai?
3: Ho le telefonate 10 minuti al giorno, abbiamo 6 ore di colloquio al mese, quindi quando riesco loro vengono a trovarmi a fare i colloqui.
4: Tu puoi uscire, sei già uscita?
3: Io esco, ma in questo momento ho un'osservazione un po' più ristretta, quindi esco dal carcere, dalla struttura, e vado, diciamo, sempre all'interno delle mura, ma quasi fuori. Vado a lavorare negli uffici in direzione. È il passo che mi porterà poi ad uscire fuori. Io fuori ho un lavoro che mi aspetta e quindi appena sarò... Io arrivata qui ho cominciato a lavorare per il controllo qualità di alcuni prodotti, prodotti per l'igiene orale. La ditta con cui ho lavorato per 7 mesi mi ha detto che è disposta a portarmi fuori, quindi quando sarò nei termini loro mi aspettano a lavorare fuori.
4: E con le tue compagne di salvatura, diciamo così, come ti trovi?
3: No, ma io ci sono le persone con cui vai d'accordo, ci sono le persone con cui vai meno d'accordo. Impari a capire che sono culture diverse, educazioni diverse, stili di vita diversi. L'importante è rispettare gli altri. Quando rispetti gli altri, non sempre sei rispettata. Se non sei rispettata, passi avanti, impari a fare a meno di quelle persone con cui non hai niente da condividere.
4: Poi lavori, studi, leggi?
3: Sì, lavoro, studio, leggo, disegno, lavoro all'uncinetto. Cerco di tenermi impegnata il più possibile.
4: Quindi non hai questa sensazione, diciamo così, dell'inutilità del tempo che passa?
3: No, io dell'inutilità credo sia, ogni tanto dico quanto tempo inutile chiusa qua dentro, però poi cerco di farlo diventare utile, diciamo, per scoprire appunto cose che so fare, impegnarmi. Molta gente qui si terapizza, ricorre alle terapie per dormire, per non pensare. Io mi sono imposta e ho promesso ai miei figli che rimarrò sempre lucida.
5: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi veramente ringraziamo tutte le persone che ci lavorano e con il nome di The Night Watchman, Tom Morello ha suonato la sua musica più politica a partire dal 2003. Nel 2007 ha pubblicato il primo album con questo progetto musicale, il titolo è One Man Revolution, ne seguiranno altri 3. Da qui ci ascoltiamo. Until the End.

0: Until the End, siamo ancora con Tom Morello in questa puntata di Jailhouse Rock. Tom Morello, che 2 giorni fa ha organizzato nello stato del Maryland il concerto Power to the People, una enorme giornata veramente di resistenza che si è svolta dall'altra parte dell'oceano e alla quale Patrizio ed io siamo stati. Siamo veramente grati per aver potuto avere questa opportunità. Siamo atterrati da poco ancora con il fuso orario, ma ve ne parleremo veramente, ve ne parleremo di questa meravigliosa giornata, ve ne parleremo meglio nella prossima puntata della nostra trasmissione, il tempo giusto di riorganizzare le idee.
1: Sì, perché gli Stati Uniti sono la terra della contraddizione, nella terra di Trump, nella terra dell'ICE, nella terra delle persecuzioni e deportazioni degli immigrati,

Jailhouse Rock corre purtroppo verso la sigla finale. Noi abbiamo tempo per ascoltare insieme ancora solamente un ultimo brano. Torniamo alla chitarra di Tom Morello con il Rage Against the Machine. Qui siamo al 1999, siamo al terzo album in studio dei quattro pubblicati dalla band. Il titolo dell'album è The Battle of Los Angeles. E questa è Guerrilla Radio.

0: Guerrilla Radio e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Tom Morello in vista della prossima, nella quale cercheremo di raccontarvi più a fondo le emozioni del concerto da lui organizzato Power to the People. Ma durante la settimana potete ascoltare le puntate che avete perso e che sono andate in onda attraverso il sito www.jailhouserock.it. Potete seguirci su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché continuiamo a non dimenticarci che in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo dunque la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.
0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Sosa.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Digga.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cause the vandals took the handle.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.